State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ti amo, je t'aime, I love you.
1: Paura in onda?
2: Paura in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Ecco il gong, ecco il buongiorno del 19 agosto 2026. Beh, 12 giorni e finisce anche agosto, e beh, arriva settembre, no, che abbiamo avuto questi due mesi caldissimi, veramente tre mesi caldi, tre mesi di fuoco. Eccoci qua con voi, anche per salutare oggi le nostre radio, e mercoledì oggi, quindi avremo tutte le cose del mercoledì, ad esempio avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, poi avremo i nostri interlocutori e beh niente, e poi alla fine avremo la poesia con Maria Grazia, insomma tutto quello che c'è da avere in questa mattina. Il nostro numero telefonico è 320 1978 490, ripetiamo 320 1978 490 se volete mettervi in contatto con noi peraltro. E adesso arriva il saluto delle radio, iniziando da Radio Mare Italia e le altre radio che le facciamo leggere appunto alla nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Nada dal vivo, e noi siamo dal vivissimo, noi, perché questo è dal vivo ma registrato, noi invece siamo dal vivissimo in diretta, quindi potete toccare con mano, sentire con mano la nostra voce se volete. 320 1978 490. Adesso ascoltiamo invece Marco Roma che ci fa il primo saluto, vediamo a chi fa gli auguri, sentiamo un po'.
1: Tanti auguri a Coco Moretti, a Bill Clinton, tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: Ah.
1: Buongiorno, vorrei dedicarti buongiorno la mattina, vorrei dedicarti tutto l'amore che c'ho dentro, ma io ti amo sempre, da Marco Roma, buongiorno.
0: Era quindi questo il saluto di Marco Roma, e adesso andremo a vedere se Marco Roma ci risponde.

0: Allora, eccoci qua. Quando sono le 4. E allora, prima che ci dimentichiamo, facciamo i saluti a ATM, Trenorbium e AIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, Ernesto è Celeste, ho detto Ernesto, ma Erno Celeste. E appunto, adesso andiamo a vedere, salutiamo anche il nostro amico Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, visto che ha avuto la sfortuna di capitare in un momento non bello. Salutiamo anche la nostra amica Simona e tutte le altre persone che ci vogliono ascoltare. Allora,
1: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con Marco Roma, saluto. Avvia chiamata vocale, ecco, con Marco qua. Roma, saluto.
0: Chiamata. Già detto voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Buongiorno, come va?
0: Stiamo qui, stiamo bene, sì, sempre con il caldo, però insomma forse ieri un po' di meno, dai. E tu sei già arrivato stamattina, vedo che...
2: Veramente no, sto ancora al deposito. Oggi è il giorno record, dei ritardi.
0: Ah, oggi è il giorno dei ritardi della partenza, vabbè. Allora, dunque, quindi stai per partire, allora facciamo.
2: Possiamo dire l'ospite di stasera?
0: Sì, possiamo dire l'ospite di stasera, perché lo aspettano con tanta ansia ormai. Qualcuno ha detto: perché non me lo scrivi prima l'ospite? Vabbè, perché, ma,
2: allora. Sì, sono stati. No, beh, lunedì lo sapevo, lunedì e pomeriggio.
0: Ecco, vabbè.
2: Ho saputo, la confermo.
0: Allora, chi è l'ospite di questa sera?
2: Abbiamo il calcio di Serie A.
0: Calcio di Serie A, mazza.
2: Sì. Il grande Giuseppe Bellucci.
0: Giuseppe Bellucci, che gioca o giocava?
2: Allora, gioca con l'Ascoli, stava Ascoli e poi era a Palermo. Stava a Palermo?
0: Sì,
2: sì, ha giocato tante squadre. Ha fatto e vanta un 500.000 euro all'anno di stipendio. Beato lui.
0: E comunque, Giuseppe Bellucci con una C, mi pare, non due.
2: No, con la SSC finale, Bellucci.
0: Ah, Bellucci, ah, sei tu che la S non ha...
2: male.
0: Ah, sì, Bellucci. Bene, allora avremo questo calciatore che sarà con noi, non gli potremo chiedere tutte le parate, i cross, che ruolo giocava?
2: Difensore.
0: Gioca. Gioca come difensore, sì, sì. Allora ci parlerà delle... Sì. Bene, allora andiamo a vedere.
2: Mi ricordo se ha 31/36 anni.
0: Ah, vabbè. Poi vabbè, con man mano le vedremo oggi queste cose.
2: Sì. Lui canta pure, ha la passione del canto. Ah. Mi ha detto: posso cantare a fine canta Cilentana, è bravissima. E tu, vabbè, se vuoi farti una cantata a cappella così, senza musica, oppure con la musichetta sotto, non lo so, metti un karaoke sotto.
0: Bisogna trovare la cosa giusta, però, perché poi le tonalità non sempre sono quelle
2: giusto.
0: Ma però ci si può provare,
2: quasi. Sì, possiamo provarci, sì. Comunque lui è un uomo molto simpatico, ride, scherza, gioca, mi piace fare karaoke, mi piace cantare.
0: Ecco, perfetto. Allora, dunque, Giuseppe, come me, Bellucci, questo giocatore di Serie A. E adesso vediamo invece il brano di questa mattina.
2: Allora, vediamo il brano?
0: Sì.
2: Allora, questa mattina, allora... Vabbè, questa non so se per te è facile.
0: Vediamo.
2: Se la conosci. Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare.
2: Te l'ho potuta fare facile oggi.
0: Visto che siamo in campo di calcio, rinnovi. Giulio Cesare è un grande romanista.
2: E allora... la conosci allora.
0: Giulio Cesare.
2: Te l'ho potuta far te l'ho fatta facile oggi, dai.
0: Giulio Cesare e Antonello Venditti.
2: Sì, giusto. Oggi ero in ritardo, ho studiato poco la musica.
0: E allora i nostri ragazzi che fanno? Dormono?
2: Sì, adesso sì, però dopo vengono.
0: Alle 7, meno 10?
2: Sì, sì, perché mi hanno chiamato ieri sera, però io avevo da fare e non gli ho risposto.
0: Ah, ecco. Allora, Giulio Cesare è in linea, con te ci sentiamo alle 5 e un quarto questa mattina.
2: 5 e un quarto, ok.
0: Va bene, a dopo allora, così parleremo ancora del calciatore. Sì. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Weiner, buongiorno. Tu insieme ad altre persone proprio avete un qualcosa di stupendo che fa vedere gli iPhone ai disabili visivi, che tra l'altro anche io mi do da fare, vi seguo per apportare poi agli altri amici non vedenti quelle che sono le informazioni base, almeno io mi occupo solo delle cose base. Allora, vuoi parlarci di questo?
2: Assolutamente sì. Allora, il prodotto si chiama nvapple.it, è un qualcosa che nasce nel 2013 grazie anche all'idea soprattutto di Simone Dalmaso, che mi contattò per dire forse c'è bisogno di fare un po' il punto della situazione e cercare di dare delle informazioni legate all'uso di quelli che sono gli strumenti Apple, perché ecco, la Apple.
1: Ma non c'erano altri canali già tipo Universal Access che facevano un po' la stessa cosa? Domanda
2: sì,
1: diabolica.
2: Allora, no, la domanda è diabolica, perché comunque l'ambito del mondo dei non vedenti è sempre abbastanza subdolo da questo punto di vista. Sì, però c'è stato un discorso legato anche a un modo diverso di porsi. Da un punto di vista, per esempio, di NV Apple, noi siamo stati assolutamente i primi a dire basta con le mailing list, giochiamo su social media, perché il social media è il futuro, e infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi i gruppi Facebook e quant'altro sono degli strumenti che stanno dando risorse alle persone, perché comunque determinate applicazioni nel mondo dei social hanno avuto un grande impulso dal punto di vista dell'accessibilità. Noi ci abbiamo creduto sin dal 2013 e gli altri possono dire quello che vogliono, noi siamo arrivati per primi da un punto di vista di questo tipo di scelta. È un gruppo di persone che ha deciso di mettere insieme un certo tipo di competenze. Parliamo di persone che, come me, ma io forse sono l'ultimo di tutto questo giro, hanno sempre dedicato...
1: non essere modesto proprio.
2: No, io sono sincero, se io ho imparato a fare certe cose è per esempio perché gente come Simone Dalmaso e come Alessio Lenzi sin dall'albore dei tempi hanno messo a disposizione di tutti le loro competenze, quindi anch'io ho imparato da loro, e quindi ci siamo messi tutti assieme e abbiamo deciso di provare a mettere in piedi questo progetto per cercare di regalare alle persone competenze, esperienze, eccetera. E poi da questo, da cosa nasce cosa, è nata una radio che si chiama NV Radio. Ci siamo inventati un prodotto che si chiama Tecno, che è un notiziario di accessibilità e tecnologia che cerca, attraverso dei podcast, degli articoli, di raccontare un po' quello che la tecnologia ci mette a disposizione. E piano piano, sempre per passione, perché non c'è assolutamente business dietro questa cosa, cerchiamo semplicemente di raccontare la tecnologia secondo questo nostro modo di vedere le cose, che è legato poi soprattutto alla passione. E il problema è che dico sempre, purtroppo, a parte persone come Vincenzo Rubano, che forse è il più giovane del team, il grosso comincia ad avere i capelli bianchi, qualcuno i capelli non ce li ha più, alcuni capelli non ce li ha più,
1: ecco.
2: Però
1: ogni riferimento è puramente casuale.
2: No, si parla di Alessio, ma
1: anch'io comunque.
2: E quindi saremo perdonati, però l'idea è sempre quella di condividere delle passioni che vogliono portare a cercare di dare degli strumenti poi alle persone che hanno problemi come la disabilità visiva, ma anche alle famiglie.
1: Certo.
2: Perché laddove ci sono anche dei ragazzini che hanno problemi legati alla scolarizzazione, ecco che sapere che ci sono strumenti che ti possono aiutare possono anche dare un sollievo, delle risorse in più proprio alle famiglie stesse.
1: La Denise mi sta per tagliare anche questa mattina. Ti devo salutare.
2: Ciao, buona giornata a tutti.

0: di Disabili International Radio. Siamo i Due Acoustic. Io sono Morena.
1: E io sono Sandro. I Due Acoustic nascono nel 2019 come duo live. Infatti noi ci esibiamo nei vari locali del centro Italia. Ma siamo anche autori e compositori, per cui ci dilettiamo con molta più soddisfazione nel comporre i nostri brani, sia come autori che compositori.
0: Vi presentiamo un nostro brano dal titolo Occhi Ghiaccio. È la storia mia e di mio papà, e di quando lui ha cominciato a perdere la memoria e la mia paura di essere scordata. E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano
1: Occhi Ghiaccio. Un saluto a tutti e a presto.
0: Buon ascolto.
1: Ciao.

0: pulsante.
1: Di Napoli, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. È sempre un piacere stare in compagnia con voi, soprattutto quando si ascolta della bella musica. Beh, io c'ho un bellissimo brano che adesso vi farò ascoltare, che si intitola Tu Sicchello, un brano scritto da me, musicato pure, con la collaborazione di Magilia Spettacoli. Ma comunque vorrei dirvi qualche cosetta di mio. Io faccio musica da 40 anni, musica italiana e musica classica napoletana. E quindi ho girato mezzo mondo con la mia orchestra, facendo spettacoli sia al chiuso che anche all'aperto, come in Italia si suol fare, palazzetti, locali, piazze e tant'altro. E sono l'unico ancora recentemente con un bellissimo progetto che abbiamo realizzato per il tributo a Modugno, che porto 18 elementi d'orchestra per tutte le piazze d'Italia. Ma comunque, adesso vi farò ascoltare il brano Tu Sicchel, dedicato a tutti gli innamorati, perché innamorarsi è bello, soprattutto quando ci sono dei bei ricordi. Ok? Ciao ragazzi!

0: Allora, siamo in linea con il nostro Marco Roma. Buongiorno Marco ancora.
1: Buongiorno, Ari, buongiorno.
0: Ecco, Lucia per dire. Il momento dorme, starà con Renzo, Lucia.
1: Ah, Lucia e Renzo. Renzo e Lucia.
0: Renzo e Lucia, no, no, si chiama Michele, veramente. No, il Renzo di Lucia si chiama Michele.
1: Ah, si chiama Michele?
0: Si chiama Michele. Probabilmente on. Invece il
1: Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Invece Peperoncino oggi è in giro al mare, in tutti i mari d'Italia, quindi non sappiamo, detto che oggi è mercoledì prossimo, lui non ci sarà, quindi è in ferie, quindi.
1: Lo sostituisco io, dai.
0: Sì, tu sei il tappa, sei l'omnipresente, quando non ti addormenti che sei in ferie anche.
1: È vero.
0: Sì, capito, anche con te la volta scorsa. Sì, ma io ho il telefono acceso, però.
1: Vabbè, l'ha detto Damiano.
0: Capita il sonno.
1: Ma anche lui non lavorava comunque. Ah, ti sì. Ho sentito squillare il telefono, lui non lavorava quel giorno, stava con Leonora.
0: Ah, ecco. E sì. Quindi bene, allora iniziamo la nostra scaletta musicale. Cosa vogliamo proporre? Intanto che vedo se Luci si sveglia, anche perché poi avremo anche il nostro amico Dennis, quindi c'è anche Dennis.
1: Ah, grande Dennis. Sì, Dennis è sempre un nostro veterano.
0: Sì, lui c'è sempre, tutte le mattine, come te, del resto. Tu ci sei sempre.
1: Sempre. Allora, la differenza tra me e te.
0: La differenza.
1: Autore?
0: Ma ogni volta un quiz.

0: difficili da riuscire a stare appresso. Ah. Tipo Marco Masini.
1: Mm-hmm. Allora, scriviamo la di la differenza me e ti è abbiamo scritto dai, abbiamo...
2: La differenza tra me e te, video, brano, Tiziano
1: Ferro. Eccolo qua, Tiziano Ferro arriva subito.

0: La differenza tra me e te.
1: Qual è la differenza tra me e te?
0: È che tu sei in questo momento in Lazio e io sono in Lombardia.
1: Giusto. Tra le giusta osservazione. Ci divide qualche chilometro, per comunque per telefono siamo molto vicini.
0: Per telefono sembra che sei qui a Milano e viceversa. Allora,
1: sì, col cuore siamo vicini.
0: Certo.
1: Dobbiamo festeggiare 10 anni insieme.
0: Eh sì, tra un po', noi il 9 settembre finiranno i 10 anni di radio. Inizieremo l'11° e con te subito dopo, sì, l'anno dopo sei arrivato.
1: Pensa, quindi

0: come è volato il tempo, però.
1: Sono passati 10 anni, penso un po'. Mamma mia.
0: Pensa. Come eravamo giovani.
1: Come eravamo giovani. Allora sentiamo cosa.
0: O servirebbe una battuta del capitano, delle sue battute napoletane.
1: Allora adesso sentiamo invece cosa ci dice il nostro Marco Roma.
2: Registrazione bloccata.
0: Dennis.
1: Sì.
3: Eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Qui Dennis. Naturalmente il saluto a te, Giuseppe, in questa mattinata. Saluto il Peperoncino, che sicuramente ci sarà. Saluto Lucia, che saluto Marco Roma,
1: ecco,
3: saluto gli altri, se ci sarà qualcun altro. Bene, bene, bene. E che dire, niente, oggi allora dai, ti richiedo il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti o Lorenzo Cherubini, ecco. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto tutti e buona continuazione di programma, ciao.
1: Allora, ha richiesto questo.
0: Ciao Dennis, adesso che ci stai sentendo, ti mandiamo un grande
1: abbraccio. Stamattina ha salutato tutto l'unico che c'è.
0: Stamattina l'ha elencato tutti, lui si ricorda tutto, era bravissimo.
1: Ecco. Allora, ha richiesto il Bing Bang?
0: Merita un beige, come quando vai sui social, Facebook e Instagram. Sì. Sei stato fan numero uno.
1: Fan numero uno. Allora, Jovanotti, il Big Bang, vediamo se lo riusciamo a trovare, perché sai, ho chiesto alla signorina, non me l'ha dato intanto. Allora, vediamo se lo troviamo.
0: Il più grande spettacolo del Big Bang, dopo il Big Bang.
1: Ecco perché.
0: E qua io ho una professoressa vicino a me che saluta perché mi sta dicendo i titoli.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, grande aiutante.
4: Assistente sempre.
1: Assistenza Giovanna.
4: Dopo il lunedì del caffè, adesso anche i titoli.
1: Vabbè, sì, pian pianino farai anche tu la conduttrice. Allora, dunque, vediamo il titolo, vediamo se lo troviamo, perché qua facciamo tutto
0: grande
1: tutto
0: spettacolo.
4: Dopo
0: il Big Bang, così era, sì.
1: Allora, ma secondo me il più SPE. Secondo me dopo già ce lo dà, secondo me, vediamo. Perché non è. Sì, ce l'ha dato. Jovanotti, eccolo qua che parte allora.

0: rumore.
1: Eccolo qua, questo schitarramento finale. Eccoci qua. Siamo in linea con Marco Roma e con Lucia Giovanna. Cioè, Lucia non... Allora, sono le 5 e...
2: Ho detto a Giovanna, ma lo sai quanta gente li sentirà in radio? Ha sentito la tua voce, mi ha detto, no, io mi vergogno.
1: Però non ho niente...
2: No, no, ma lei è brava, studia, fai...
1: Quindi adesso, prima intanto che voi scegliete un brano, io vi faccio ascoltare una barzellettina, perché ce l'ho ogni tanto. Poi questo è in romano, quindi allora andiamo con la barzelletta che arriva subito adesso, eccola qui.
3: Augusto.
4: Due amici, era un po' che non si vedevano, si incontrano, cominciano a chiacchierare, a un certo punto uno gli chiede all'altro, allora che mi racconti, novità? Novità, abbiamo seppellito mia suocera. Oh, mi dispiace, ma quando è morta? 2 ore e mezza dopo.
1: Beh, questa è carina, insomma.
2: Fortissima, bella, bella. Dite il romano, poi.
1: Detta il romano, 2 ore e mezza dopo, Due ore e mezza.
2: Detta il romano.
1: Allora, scegliamo un brano quando sono le 5... 5:38 secondi, staremo con voi fino alle 6, poi ciao. Manderemo un po' di musica di anni 60. Chi fa la scelta, Giovanna oppure Marco?
2: Facciamo Giovanna, visto che facciamo... oggi è un ospite.
1: Oggi è la Lucia del...
2: Sì. Cosa vuoi? Dai, sei in diretta?
3: Lo so, ci sto pensando.
1: Ci sta pensando.
2: Sì. Sei ricolta.
3: Lapsus, no.
2: Allora sì, e vabbè, lei non ha,
1: il numero per andare dice. In diretta è 320 1978 490.
2: Non dice, è un dubbio, vero?
1: Questa sì. Sera avremo Giuseppe Bellucci, il calciatore che mi pare ha giocato nell'Empoli, mi pare, credo,
2: anche Empoli, sì, sì, sì. Sì. Anche, anche Empoli,
1: anche Empoli, sì, oltre,
2: sì, sì, sì.
1: Allora intanto c'è
2: grande Giuseppe Bellucci e Giovanna dice fiori di maggio.
1: Fiori di maggio, siamo a agosto, fiori di maggio, vabbè. Fiore di maggio di Concato, ecco, arriva la sicurezza.
2: Concato, Concato. Concato, no, credo. Concato.
1: Sì, sì, è arrivato. Eccolo qua che arriva in riva al mare, a tra un po' per voi due fiori di maggio.

0: Fiore di maggio, intanto com'è il tempo a Roma, anzi ad Anzio, com'è il tempo ad Anzio?
1: Ad Anzio, provincia di Roma.
0: Sì.
1: Siamo con. Va freschettino stamattina. Leggermente
0: 24, 23?
1: freschettino, fa un po' di freschetto, tira vento, un pochino di vento. È gradevole perché arriva quell'aria fresca dal mare, perché sta vicino al mare. Quindi è gradevole. Anche se secondo me fa caldo anche oggi qua.
0: Del resto siamo agli ultimi 3 giorni di Sol Leone, quindi Sol Leone
1: Che bello!
0: finalmente finisce questo Sol Leone, che è
1: Sì.
0: stato aggressivo quest'anno, secondo me. L'estate più calda degli ultimi, forse più forte anche del 2003, secondo me.
1: Del 2003,
0: Nel
1: infatti, è vero, hanno
0: 2003
1: detto.
0: ci fu
1: Mamma mia. Guarda, siamo stati
0: un'estate.
1: messi veramente a dura prova.
0: Infatti, proprio una durissima prova.
1: Sì. Hai avuto un cliente, però c'ho col cagnolino ieri a comprare da me, era forte. Ha detto: ma dove va? Ha detto: stai alle strette, se ti è ben arrivato. Dove va? Ha detto: è finita, finalmente.
0: L'estate sta finendo, come
1: Sì,
0: dicevo.
1: cioè,
0: Beh,
1: ce
0: ancora
1: l'aveva
0: abbiamo.
1: contro le sale, non ce la faceva più, paraccio.
0: E beh, del resto avviene ogni anno quest'estate, però l'anno
1: No,
0: scorso.
1: poi ha detto: devi rivenderti la mia battuta. Ho detto: quale? Mi ha detto: dia ai tuoi clienti quando vengono. Ho detto: ma tu lo sai che la cicala ha perso la voce? Ho
0: Perché?
1: detto: perché? Perché è da aprile che sta cantando. È da aprile che fa caldo, che canta sta cicala. Ha detto: lo smette, la cicala ha perso la voce. Ha detto.
0: È quasi una bella barzellettina questa, direi.
1: Sì, è uno un po' simpatico, un signore, viene sempre da me. Che quando viene, è venuto ieri, mi ha detto, insisteva dicendo che io mi devo ricordare la sua taglia che porta degli slip. Ho fatto io non me la ricordo. Tu hai detto che andavi a caricare, io l'ho presa, ma non mi ricordo la taglia tua.
0: Sono io
1: Comunque, adesso me lo ricordo, porta la taglia 9.
0: la
1: È
0: taglia
1: praticamente è bello importante.
0: La taglia 9, sì, direi che è una bella.
1: Sì.
0: Allora
1: Una bella roccia, dice: non lo fate arrabbiare quando si arrabbia.
0: una
1: Bello
0: taglia 9,
1: grosso.
0: un applauso alla taglia. Bene, allora avevamo detto che questa sera, 20 di sera, c'è Giuseppe Bellucci, il calciatore, quindi lo manderemo ai nostri amici
1: Parleremo di
0: per
1: calcio. Adesso a
0: prendere.
1: settembre avremo tanto sport.
0: E
1: C'è il
0: neanche.
1: calcio, c'è, non faccio il nome, tra poco, tra 2 settimane forse arriverà un campione del basket che è tornato da poco dal Giappone.
0: Beh, del resto c'è ancora la campagna acquisti in questo momento. Sabato inizia il campionato e tu tifi
1: Certo.
0: rigorosamente Roma, mi pare, o Lazio? Roma, no?
1: Io Roma.
0: Tifi
1: No,
0: Roma.
1: Lazio è una cosa veramente brutta. A
0: Giovanna, cosa tifa? Juventus?
1: Roma, assolutamente no.
0: Pensavo.
1: Ma lei le deve dire a bassa voce perché il padre si arrabbia, perché è un grande tifoso ed è napoletano.
0: Della Roma, però.
1: No, mio padre è del Napoli.
0: Ah, vabbè, quindi in quel caso c'è questo.
1: C'è un bel derby, c'è.
0: Però diciamo che quando il Napoli ha vinto lo scudetto, diciamo, tu eri contenta lo stesso, credo.
1: Sì. Quando ho conosciuto il padre per la prima volta, mi ha detto: parla di tutto, ma non parla male della città di Napoli. Quindi io praticamente ho sfruttato la mia famiglia, perché ho detto: guarda, metà della mia famiglia, di mia madre,
0: È
1: è
0: origine
1: pugliese.
0: napoletana.
1: E
0: Poi,
1: dalla parte di mio padre è campana, è napoletana. Quindi
0: quindi non c'è.
1: abbiamo un
0: Diciamo, ho
1: comune,
0: acquistato punteggio in quel caso.
1: questa cosa, abbiamo un comune.
0: Roma.
1: Comune, anche se però purtroppo non ti senti del sud perché abiti qua, normale.
0: E allora adesso mandiamo ma voi come siete? Vi siete abbronzati a Dublino oppure no?
1: A Dublino no, niente, praticamente il sole non viene mai, non esiste a Dublino il sole, penso,
0: Allora
1: sempre
0: invece
1: nuvoloso.
0: per tutti quelli che in questi giorni hanno preso tanto sole, noi mandiamo abbronzatissima. Ah, eccola qua.
1: Bellissimo.

0: Così l'abbronzatura si tiene per un po', vero ragazzi? Voi abbronzate.
1: Comunque noi siamo andati a mare ieri.
0: Quindi vi siete abbronzati.
1: Sì, e stasera, oggi pomeriggio, andiamo un'altra volta.
0: Beh, approfittate ancora di questo.
1: Poi abbiamo preso tanto sole venerdì perché abbiamo fatto quasi tutto il giorno. Cioè dalla mattina fino alla sera, quindi tipo sette ore di mare. Abbiamo dovuto prendere uno stick sotto gli occhi perché erano gonfi.
0: Ecco,
1: troppo dettagliato. Praticamente se stai troppe ore al mare, cioè, fa bene e fa male pure. Devi comunque avere le protezioni, la protezione.
0: Ci vogliono le protezioni, sì, purtroppo il sole, sì. Addirittura durante l'eclissi hanno raccomandato di non guardare il sole perché poteva dare problemi alla retina quando è stato il 12.
1: Ma penso, hanno parlato parecchio di queste eclissi, però comunque, parecchia gente.
0: Se ti ricordi anche la nostra Gegia voleva sapere come era la storia dell'eclisse.
1: Era arrabbiatissima.
0: Era arrabbiata perché non aveva visto l'eclisse, vabbè, che va, non è che uno...
1: Ma ieri già ha visitato la storia di Giuseppe Bellucci.
0: Ah sì?
1: Bellucci.
0: Perché tu l'hai messa sul...
1: Sì, su tutti i social. Lei comunque, cioè, mi segue su Instagram, lei è mia. Già. Quindi gli compaiono tutti quelli che fanno le storie dei suoi amici. E lei ha visitato il profilo mio ieri.
0: Ecco, ho capito, bene. E allora quindi.
1: Non ho mandato nessun messaggio, però visto c'è scritto Gegia, visita il profilo, come tanti. Mi piacerebbe intervistare una persona, un ragazzo, che mi segue sempre su Instagram, su tutte le storie. Io ho detto, voglio vedere chi è. Sì. Praticamente lui è in Italia e nel mondo il campione del mondo di padel.
0: Ah, di padel?
1: È italiano. È quello che ha portato il padel, insegna il padel in Italia. Un ragazzo.
2: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Forse
0: vorrà un'intervista
1: perché lo chiamo io. Perché non perde una storia di Instagram.
0: Allora possiamo sentirlo perché il padel ormai ha preso piede dappertutto. Poi è carino, tutto al chiuso con i rimbalzi laterali, eccetera. È una bella storia.
1: Il padel va di moda, i più grandi VIP fanno il padel. Per esempio, Francesco Dotti penso farà padel tutti i giorni.
0: Anche Francesco
1: Padel con Cassano, Bobbo Vieri, Cristian Vieri fanno comunque padel tutti i giorni. Proprio è un grande sport. Cammini, corri, è un bel allenamento.
0: Ribadendo che anche il tennis è uno degli sport più completi perché devi fare tutti i tipi di mossa abbassata.
1: Ma ne uscito un altro di sport che non ha ancora preso piede, è tipo il padel, praticamente identico, però ha una racchettina ancora più piccola. Il Rocket, non mi ricordo come si chiama, è sempre tipo padel.
0: Però
1: un'altra imitazione del padel.
0: Però uno...
1: Anche se bel padel va più forte.
0: Il padel.
1: Cioè, ti hai investito parecchi soldi sui campi di padel.
0: Beh, sì. Del resto, Sinner col tennis ha fatto. ha fatto investire tanti soldi anche in Italia per i nuovi tennisti. Beh, speriamo.
1: Cacca. È un re diventato.
0: Infatti oggi decideva se partecipare al torneo oppure no, dipende dal ginocchio. E quindi ecco. Segnale orario sono le 5:46:8. Possiamo scegliere un brano e poi andiamo verso l'ora tripla e poi andiamo verso l'ora degli anni 60.
1: Già abbiamo la canzone pronta?
0: Sì.
1: Sì, quella era?
3: Giovanni. Passeggiando in bicicletta di Riccardo Cocciante.
0: D'accordo. E allora la mandiamo subito tra qualche istante.

0: Lui si sta sempre più innamorando e stamattina Lucia invece sta dormendo, mentre il peperoncino è andato al mare e quindi...
1: Ma non si è svegliata Lucia allora?
0: No, io l'ho chiamato due volte, dopo due volte lascio dormire, anche con te dopo due volte non è che...
1: È vero.
0: Dopo due volte che lo chiama non è che possiamo... Vabbè, comunque... Allora, abbiamo una barzellettina, se volete, qui di... Mi pare, eccola qui, una barzellettina del nostro grande romano, eccola qui.
2: È una barzelletta, naturalmente. Lavora a questo distributore di benzina ed è così un po' rammaricato ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza. E quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietto, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non ce la mi dovevo. Vecchietto a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, che faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina, vecchietto, vecchietto, ando stai, vecchietto, vecchietto, esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tieni, ah bravo, hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Beh, insomma, questo qui
1: grandissimo, ma lui era Alberto Sordi,
0: a me sembrava Gigi Proietti.
1: No, Alberto Sordi, all'inizio ho detto Brignano, sempre romano, poi ho detto no, è lui Alberto Sordi. Stavo quasi in emozione di sentirlo.
0: Hai visto? Vabbè. Era un po' osè, però insomma.
1: No,
0: era...
1: proietti un po' più.
0: Ha la voce più bassa. Sì,
1: sempre però. Elegante, però. Alberto Sordi era un po' elegante nel parlare, diverso.
0: Ah, era Alberto Sordi, adesso non so io perché comunque abbiamo riciclato un po' di barzellette da tutte le parti, dal nostro amico Augusto Romano, che ci manda.
1: Proietti diverso, ma Proietti quando faceva teatro era da solo, lui faceva il teatro.
0: Sì, diciamo che direttamente solo con la mimica e con senza dover. Allora, sono le...
1: Che personaggi?
0: Sono le 5.50... 5.54 0 secondi, siamo verso l'ora tripla e poi verso...
1: Devo cantarla?
0: Beh, sì.
1: Me la dai col pianoforte sotto? Suoni?
0: Sì, la vuoi in do o in si bemolle?
1: In do.
0: Andiamo in do allora, sempre. Andiamo in do. Qui, aspetta. Abbassiamo il sottofondo che abbiamo qui.
1: Sì.
0: Vai.
3: Mi ricordo di te, di quando eri bambina. Mi ricordo di te, ho visto le tue foto da piccola. Eri bella così, non ti avevo visto mai. C'è Giuseppe Cesera, Marco e Giovanna, in radio.
0: Disabili International Radio. Questa è l'ora tripla del nostro Ramazzotti.
1: E ci sei.
0: E ci sei, ora tripla. Bene, sì. E allora per voi inizia tra un po' il lavoro. Oggi niente di distribuzione del caffè, c'è il lunedì la distribuzione del caffè, il giovedì.
1: Sì, sì. Solito il lunedì e qualche volta il giovedì.
0: Ecco, il giovedì non ci siamo perché abbiamo altri programmi. E bene. Allora, dunque, Giuseppe Bellucci questa sera alle 20 di sera. Naturalmente poi manderemo la replica venerdì mattina, quindi chi se lo perde non c'ha problemi perché lo rimanderemo in onda. Dunque, sì. E allora, invece questo lo diciamo invece per chi volesse chiamarci questa sera alle 20, tra le 20 e le 20 e 20, puoi chiamarci sempre al numero che ci chiamate di mattina, 320 19 78 490. Questo vale anche per il nostro Damiano dal Vaticano e anche per...
1: tra poco, ma penso è già sveglio, però sicuramente tra 50 minuti,
0: sì, vedremo come si è svegliato il Vaticano. Allora, volete scegliere un brano per il saluto, poi avremo un Ipsi presente e poi un po' di anni 60.
1: Va bene, rimane nel tema Ramazzotti, Il gioco della verità.
0: Va bene.
1: Scendiamo negli anni 84-86.
0: Va bene. Ok ragazzi, allora ci sentiamo a dopo.
4: Ciao Giuseppe.
0: Ciao, più tardi.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Umberto Russo, batterista della band alternative metal Menerva, una band nata a Cosenza con l'obiettivo di unire sonorità moderne, riff potenti e melodie che raccontano emozioni vere. La nostra musica parla spesso delle difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, dei conflitti interiori, della voglia di rialzarsi, anche nei momenti più bui. Potete trovarci sui principali social, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, cercando semplicemente la parola Menerva. Siamo presenti anche su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Il brano che state per ascoltare si intitola The Sinner, il nostro ultimo singolo, ed è una canzone che affronta il tema del senso di colpa, del giudizio e della lotta contro i propri demoni interiori. Parla di una persona che cerca di liberarsi dal peso dei propri errori e di trovare la forza per ricominciare. È quindi un messaggio che invita a non arrendersi e a ricordare che nessuno è perfetto. Tutti possiamo sbagliare, ma tutti abbiamo anche la possibilità di cambiare. Colgo l'occasione per salutare i miei compagni di viaggio, Tony Prince, Luca Bruno, Mattia Bazzarelli, e vi ringrazio davvero per l'attenzione e per il sostegno alla musica indipendente. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo The Sinner. Buon ascolto!

0: E allora vediamo di leggerci un articolo sulla Juventus.
1: Condividi l'articolo. Avvia lettura. Pulsante.
0: Sentiamolo.
1: Avvia lettura.
2: Juventus.
1: Sono al pad. Indietro. Pulsante.
2: Sono nella squadra più grande d'Italia. Quadrado, punto di riferimento. John Lucumi è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano è arrivato dal Bologna per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti e, dopo l'ufficialità del trasferimento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Il centrale ha espresso tutta la sua emozione per l'inizio di questa nuova avventura, sottolineando la grandezza della Juventus e la voglia di mettersi subito a disposizione della squadra. Le prime parole di Lucumi in maglia bianconera: sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l'ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione, ha dichiarato il colombiano. Lucumi ha poi raccontato anche quali siano stati i suoi punti di riferimento nel calcio, a partire da un connazionale che ha lasciato il segno proprio con la maglia della Juventus. Credo che il primo sia Quadrado. Ha fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. Spazio anche ai grandi difensori che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera. La Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Penso che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori nella nostra posizione. Lucumi e il primo incontro con Spalletti. Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato anche del suo primo contatto con Luciano Spalletti. Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra. Il colombiano sente di essere arrivato a Torino nel momento giusto della sua carriera e di poter dare il proprio contributo a un gruppo di altissimo livello. Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus. Infine, un messaggio rivolto ai tifosi bianconeri: sono contento di essere qua, non vedo l'ora di vederli all'Allianz Stadium e spero di poter restituire tutto questo affetto nei momenti in cui saremo in campo.
0: Ah.
2: Il messaggio social: un nuovo capitolo e una nuova sfida. Dopo le prime parole ai canali ufficiali, Lucumi ha voluto celebrare il suo trasferimento alla Juventus anche attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il difensore colombiano ha espresso tutta la sua felicità per l'inizio di questo nuovo capitolo. Grazie Dio per questa grande benedizione, la gloria è sempre per te e vado avanti per la tua mano. Un nuovo capitolo, una nuova sfida e tantissimo entusiasmo per tutto ciò che verrà. Poi il messaggio dedicato alla sua nuova squadra e alla voglia di iniziare subito a lavorare. Molto felice e orgoglioso di far parte di un club con la storia e la grandezza della Juventus. Con tanta voglia di lavorare, competere e dare tutto per questi colori. Un messaggio chiuso con poche parole, ma dal significato chiarissimo: forza Juve!
0: Forza Juve!
2: Per Lucumi inizia così ufficialmente la nuova avventura in bianconero, con l'obiettivo di conquistare rapidamente la fiducia di Spalletti e dei suoi nuovi tifosi.
0: Io che non vivo senza Juve, allora, vabbè.

0: lasciami appoggiare.
1: Questo non è Roberto Soffici, ma è il nostro Max Galantucci. All'improvviso, l'incoscienza. Un brano di che sempre anni 70-60.

0: le 6:24 e 30 secondi, siamo in diretta 320 1978 490 se volete ascoltare un brano tra le 4:30 e le 7 del mattino, da lunedì al venerdì. 44 secondi, l'orologio ha dato un altro segnale orario e adesso abbiamo il saluto delle radio. Naturalmente partiremo con Radio Mare Italia, che non abbiamo messo nel nostro gingometro, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi. Ecco qui il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il giorno insegue la notte, il giorno sempre verrà, e noi adesso inseguiamo, parliamo con Elisa Rossetto delle ultime cose che ci sono a Montagnana, un paesino in provincia di Padova. E allora andiamo con la nostra Elisa Rossetto. E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
1: assolutamente assolutamente più... buongiorno, ormai è un appuntamento, tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare agli altri, i nostri rapporti,
0: dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto, che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

E guardiamo la luna, non quella del 12 agosto con il sole, ma guarda che luna, e tra un po' arriverà Maria Grazia. Fred Busca Lione.

0: Ed è arrivata Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qua si diceva, guarda che luna, tu l'hai vista l'eclissi oppure insomma non te...
1: No.
0: Poi tra l'altro si dice che era pericoloso anche guardare, era pericoloso guardarla con gli occhi a nudo perché si poteva anche far male alla retina, quindi a che serve a un certo punto? Vabbè sì, magari gli esperti va bene, guardano... Per noi profani del sole, per me non importa, tanto non la vedo, però per altre persone rischiare la retina per guardare l'eclissi, insomma, non era il caso. Bene, allora noi abbiamo visto invece Guarda che luna, appunto il brano di Fred Buscaglione. E adesso abbiamo la poesia di Maria Grazia che si intitola
1: L'arcobaleno dell'amore.
0: L'arcobaleno dell'amore, hai capito? Quindi
1: Giuseppe, sì. Mi ci torna un po', la mia voce a volte mi ci torna.
0: Non ti preoccupare, perché ho alzato un po' di più per farla sentire meglio agli altri ascoltatori.
1: Sì, va bene, non ti preoccupare. Se non disturba, non disturba voi.
0: Noi non disturba, altrimenti la abbasserei.
1: Va bene, allora d'accordo così.
0: Vai pure, allora puoi iniziare a leggere, vai.
1: Sì, l'arcobaleno dell'amore. Sono partita all'improvviso, neanche la pioggia mi ha fermata perché me n'ero già andata. L'arcobaleno dai tanti colori sarà il mio messaggio d'amore, ma tu non toccarlo per non cancellare i colori. Sei tutto per me e non potrò mai dimenticarti. Tu sei la luna, il sole e le stelle, sei come l'acqua limpida della sorgente. Non ti scorterò fino a quando vivrò. Ogni tanto mi si tornano in mente le frasi dette da te, gli unici ricordi che resteranno per sempre dentro di me. Grazie.
0: Bene, allora il brano che dovevamo mandare questa mattina è Un sogno...
1: Nel cassetto, cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco qua, questo cantante che è diventato un nostro affezionato grazie a te. Eccolo qua allora, Un sogno nel cassetto. Ciao Maria Grazia,
1: ci sentiamo
0: venerdì.

0: un sogno nel cassetto, e qua abbiamo vari sogni nei cassetti, vediamo un po' se ci sono i sogni.
1: C'è il sogno. Chi è il cantante?
2: Questo buongiorno, sì. Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Giuseppe. Chi è il cantante che cantava la canzone?
0: Damiano dal Vaticano. Ah no, si chiama
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì che ti sento.
1: Ti ho chiesto chi è il cantante che cantava nella canzone che hai messo.
0: Si chiamava Taddeo Scalici.
1: Ah, ok.
0: È un cantante siciliano che la nostra Maria Grazia
1: infatti non esisteva questa salma, l'ho trovato ma non esisteva, nessun trovato, ho detto non esiste, intelligenza artificiale.
0: No, però se tu cerchi dovrebbe esserci, su YouTube c'è sicuramente.
1: Sicuramente sì, a YouTube sì.
0: Sì, Taddeo Scalici. Che è un cantante siciliano, e visto che noi, tu in questo momento ti senti dalla signora, saluta la signora Maria Grazia, saluta la Maria Grazia.
1: Ciao, salutiamo.
0: Che è la nostra declamatrice di poesie alle 6.45, quindi salutiamola ancora una volta, salutiamo anche gli amici di Radio Studio 5, Francesco Verderame, che è il titolare di Radio Studio 5 a Sciacca in FM 104 e 700. E dunque ragazzi, siamo alle...
2: Salutiamo pure Giovanna,
0: sì certo.
1: Giovanna si sta qua.
0: È qua. Avete iniziato.
1: Saluta.
3: Eccomi.
0: Ecco, quindi siamo in cinque stamattina. Siamo cinque.
1: Giuseppe, però adesso qua, secondo me, servirebbe una bella ragazza.
0: Sì.
1: Perché?
0: Una bella ragazza. Per me non c'è bisogno. Ci siete voi, mi bastate voi. Qua è arrivato un messaggio, non so dove
1: è. Sono. Unico. È da uno dei tuoi 7-8 telefoni.
0: Sì, delle 8 linee, probabilmente è arrivato un messaggio.
1: 8 linee?
0: Sì.
1: Sentito infatti il messaggio d'iPhone?
0: Sì, infatti adesso vediamo se lo riusciamo a vedere direttamente in diretta. No, forse non riusciamo a vederlo in diretta. Però è arrivato adesso. Vediamo. Torna alle chat, noi lo facciamo partire piuttosto veloce. Ah, ecco, è Lucia. Ah, allora ha detto Lucia: mi sono svegliato solamente adesso perché dopo l'unica notte che si dorme bene. Si scusa con Marco, si scusa con tutti quanti. Quindi salutiamo.
1: Perdonata, la signora Lucia, perdonata.
0: Perdonata. Allora, voi avete un minuto per raccontare qualcosa, intanto che io preparo la sigla, perché ancora non era pronta la sigla. Quindi.
1: Ah, c'è gente al Vaticano, il Papa c'è?
2: Penso di sì. Dovrebbe essere qui.
1: O sta là o sta sotto terra.
2: Io vado a buzza a casa.
1: Ah, scusa, perché qualche giorno non ce lo saluti?
2: Perché mi parcheggio lontano da casa tua.
1: Guarda, perché sei lontano. Ma dove sta? Di quanto è distante da te? Parliamo seriamente. Dal parcheggio tuo.
2: Dal magazzino mio, la sua residenza sta un bel po' lontano.
1: Però tutto chiuso, cioè il Vaticano è quello, no?
2: Sì, è quello. Te ci farebbe entrare. Ti farebbe fare il giro qua dentro.
1: Ho capito, quanto sta distante dal magazzino? Ah, ok.
2: Dal magazzino saranno almeno 5 chilometri lineari.
0: 5 chilometri? Beh, lontano allora.
1: Lontano?
0: Vabbè, comunque
2: sempre... sì, perché...
1: Se lui sta in una parte riservata,
2: allora che è entrata l'avviso, praticamente lui sta, diciamo, la residenza sua sta sopra il grottone. Le no,
4: sì,
1: ecco. Allora c'è entrata.
4: Saranno 4 chilometri, 5 chilometri di distanza.
1: Ma tu l'hai conosciuta dentro il Vaticano? Faceva la suora.
2: Allora tu calcola che io
4: entro. Ma tua sorella faceva la suora,
1: quella pure la fa ancora.
2: Tu calcola che io sto, diciamo, entro da Borgo Pio, Porta Sant'Anna, e il magazzino mio sta praticamente sull'Aurelia.
0: Ecco, e quindi comunque
2: la parte da Aurelia, quindi non è proprio vicino.
0: Vabbè, però sempre Vaticano, eh.
2: Sì, sempre dentro sempre il Vaticano.
3: Vabbè, perché è lo stato più piccolo. Giovanna dice che è lo stato più piccolo al mondo.
5: Non è che lo dico io.
3: Ah, non lo dice lei, però. Non lo sapevo.
4: In realtà, non è che lo dice Giovanna, te l'ha detto.
3: No, vabbè, io non lo sapevo. L'ha detto lei, ma non avevo capito che era uno stato così grosso.
2: Non è stato... una secchiona. Guarda, pare piccolo il Vaticano, ma ci faccio vedere la piantina.
0: Beh, del resto è uno staterello, piccolo che sia, però è sempre...
3: Ma ferma, faccia abita proprio, andateci due Leonora, ci abitate proprio, che hanno un appartamentino.
2: Ma magari ci cascano,
5: magari.
2: Vi invito pure a voi.
0: Sarebbero bene...
3: Io e Giovanna veniamo, ha detto, stiamo cercando un appartamento a Roma.
0: Meglio al Vaticano.
3: Meglio al Vaticano, abita alloggio gratis, io accetto.
0: Vabbè, allora ragazzi, siamo quasi pronti per la sigla. Sono le 6:54 e 18 secondi. Quindi iniziamo a preparare la sigla, che è quasi pronta. È pronta la sigla? Perfetto.
3: Pronta?
0: Sì.
3: Pronta?
0: Quando volete la facciamo partire. Allora,
3: Ladies and Gentlemen,
0: ricordandovi che questa sera avremo
3: Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
3: Tipo John Bellucci. John Bellucci l'attore. Non è che è parente. John Bellucci. Giuseppe Bellucci.
0: Allora, signore e signori.
3: Giuseppe Bellucci. Signore e signori, a voi la sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E con la dormiente Lucia che ci ha salutato comunque, grazie. E poi abbiamo in ordine di arrivo Marco, Giovanna, salutate anche voi ragazzi.
5: Ciao, buona giornata.
3: Buona giornata a tutti.
0: Damiano dal Vaticano.
4: Buona giornata a tutti.
0: Questa è Leonora e Damiano.
2: Buona giornata dal Vaticano, vi saluto il Papa da parte vostra.
0: Grazie cari.
3: Viva la radio, viva Giuseppe. A domani. Montemario, forza Vaticano.
2: Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: A domani, amen. Sempre dalle 4:30 alle 7. Ciao ragazzi. Ciao,
4: buona giornata. Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esercizio.

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

valide le sette leghe, pagambole assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

0: I like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris luber mitini. Si caret deus e sos carabineris luber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non per altro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

facciano sembrare come non lo sei mai stata, come in fondo ti volevo, come maggio suggerisce.

stata come in fondo ti volevo, non l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire e non prendertela tanto, la volevi ad essere pronta, la canzone mia per te, la canzone mia per te, la canzone mia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 19 agosto, siamo arrivati al cuore della settimana e l'estate continua comunque a ruggire più forte che mai, amici. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Il giro di boa di oggi ha un sapore quasi speciale, no? È la conferma che la voglia di divertirsi non conosce pause, nemmeno dopo i grandi festeggiamenti. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo per tutti quelli che non ne hanno mai abbastanza, per chi vuole ballare fino all'ultima nota e vivere ogni secondo con intensità, considerato che molti di voi magari sono andati in vacanza proprio in questi giorni. Oggi vogliamo sentire comunque la vostra voce, vogliamo sapere dove vi ha portato questo agosto e qual è la canzone che non riuscite a smettere di canticchiare sotto l'ombrellone, quindi inviateci i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp della radio. Abbiamo comunque una scaletta infuocata, pronta a farvi compagnia e a trasformare questa giornata in un'esperienza unica. Quindi non abbassate la guardia, non abbassate il volume, il viaggio di Estatissima prosegue a velocità supersonica anche in compagnia dei nostri ospiti. Tra poco parleremo di una cosa, insomma, non tanto piacevole, che riguarda il nostro apparato colon proctologico, le ragadi, e ne parleremo con il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato. Poi avremo lo spazio con il nostro amico Fabio Zago per mordere questa bella estate insieme a delle ricette favolose. Il nostro cuoco italiano ancora una volta alla ricerca di qualcosa di fresco per tutti noi. E poi un giro davvero meraviglioso tra eventi, appuntamenti che sono musicali, di teatro, di danza. Insomma, l'Italia è molto bella perché è pregna di cultura, e racconteremo tutto questo con la nostra Elisabetta Dente. Siamo pronti davvero per partire con il nostro sound, quello di Estatissima.

0: Sfantana.
1: Siamo all'interno come sempre di Estatissima, il nostro angolo dedicato alla salute. Bene, ci sono disturbi di cui spesso si fa fatica a parlare anche per imbarazzo, ma che con le alte temperature possono diventare un vero incubo, rovinando le vacanze a molti di noi. Parliamo per esempio delle ragadi anali. Per capire come prevenirle e gestirle abbiamo con noi un esperto di altissimo livello, il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato di Milano e che appunto collabora anche con la casa di cura La Madonnina. Angelo, benvenuto in Estatissima.
2: Buongiorno, grazie Alessandro, grazie ancora dell'invito, un piacere.
1: Allora Angelo, molti ascoltatori notano che questo fastidioso problema appunto delle ragadi anali si presenta proprio con l'estate, no? Con il caldo, con l'acqua. C'è un legame diretto tra la disidratazione tipica dell'estate e la comparsa di queste piccole ma dolorose lesioni?
2: Sì, assolutamente Alessandro, hai detto molto bene, la disidratazione è uno degli effetti che determina per esempio un bolo fecale, quindi delle feci più asciutte, più secche, più dure e quindi una difficoltà all'espulsione del bolo fecale che determina con un piccolo trauma questo, come dicevi molto bene, questo dolorosissimo taglietto, perché questo è la ragada anale, è un piccolo taglio, in inglese si chiama fissure, una fissurazione del margine anale che è molto doloroso. Uno dei motivi per cui questo problema si presenta spesso nel periodo estivo è legato alle vacanze, ai viaggi, al cambiamento delle normali abitudini e come sappiamo molto spesso le persone dicono quando vado in vacanza non vado più bene in bagno ed ecco che può presentarsi la ragade.
1: Senti, non è solo una questione di dieta, Angelo, no? Tu spesso mi raccontavi che si tratta anche di vasodilatazione e sudorazione eccessiva, no? Causate proprio dal caldo che possono irritare quella zona. Ecco, come agisce il clima sulla nostra pelle in punti così delicati e cosa rischiamo se trascuriamo i primi segnali?
2: Allora, anche qui complimenti Alessandro, se mi permetti, hai detto la parola magica, pelle. Il canale anale, al contrario di quello che molte persone pensano, è rivestito di cute. Il canale anale ed il retto sono due entità che, sebbene molto vicine e contigue, hanno delle origini completamente diverse, diciamo che sono lontani cugini. Non sono parenti stretti e il canale anale è cute, ecco perché deve essere trattato con il rispetto che noi utilizziamo per trattare la nostra cute, deve essere idratato, deve essere protetto ed ecco perché la ragade che avviene proprio nel canale anale è così dolorosa, perché è come se fosse un taglietto su un'altra parte del nostro corpo rivestita di cute, quindi idratazione, protezione con creme anche molto semplici come dico io, quelle a base di ossido di zinco, e proteggono questa area, questa zona.
1: Senti, abbiamo parlato di idratazione e anche credo il fatto che si possano mangiare magari più fibre magari dell'inverno, voglio dire, no? Quanto conta in questo caso la cura dell'igiene intima quotidiana per evitare che un piccolo fastidio diventi un problema serio, no?
2: Certo, allora due aspetti, hai nominato le fibre, va benissimo, ricordiamoci però che le fibre non sono dei lassativi e le fibre devono sempre essere accompagnate da un'adeguata assunzione di liquidi, di acqua o di liquidi chiari, come si dice, quindi che è molto importante, e che le fibre senza acqua possono addirittura rendere le feci più dure. L'igiene. Assolutamente, ma l'igiene però non deve essere ossessiva. Io dico sempre ai miei pazienti che il miglior detergente che noi abbiamo si chiama acqua. Quindi utilizziamo tanta buona acqua tiepida, è il detergente più importante che abbiamo. Grandi saponi, grande cura nell'utilizzare saponi di un motivo, di un prodotto o dell'altro, ha soprattutto un effetto per il profumo, per la sensazione di essere puliti, ma la cosa più importante è l'acqua.
1: Ecco, perché la salute passa anche dal coraggio di fare le domande giuste su temi che spesso teniamo nascosti, Angelo?
2: Oh, potremmo fare una puntata su questo, Alessandro, perché ancora ci sono dei si chiamano tabù, è una vergogna che non, anch'io non riesco a capire bene il motivo, e soprattutto tutto ciò che ruota attorno all'anoretto, alla proctologia e direi nel pavimento pelvico, soprattutto quindi in questo caso per il sesso femminile, è spesso sì, i pazienti ricorrono al fai da te, alla cura fai da te, cioè prima di andare dal medico.

0: State ascoltando RVM Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Attenzione.
2: Anche perché i danni possono essere seri, diciamoci, Angelo.
1: Certo, sai, anche ritardi diagnostici intanto fanno soffrire le persone, quindi la qualità della vita non è buona per diverso tempo, ma spesso capitano, proprio parlando di ragazzi, delle persone vengono da me dopo che hanno utilizzato presidi fai da sé non appropriati, dico io soffro da 3-4 mesi. Ma faccio, scusi, cosa ha usato questo? Ma questo non serve a niente per il suo problema. Ah, mamma, me l'ha dato. È un peccato, no? 3-4 mesi. E in più ricordiamoci che possono esserci degli errori diagnostici. E quindi anche quello piuttosto importante.
2: Assolutamente.
1: Farci vedere da uno specialista.
2: Grazie al dottor Angelo Stuto, al quale auguriamo ovviamente delle buone vacanze e una buona estate.
1: Grazie, grazie davvero Alessandro, davvero un piacere.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima. Parliamo di piatti caldi e freddi, semplici da preparare per un'estate da mordere, e cerchiamo di afferrare quest'estate anche in cucina con il nostro cuoco di riferimento, che è Fabio Zago. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti, oggi presentiamo al nostro pubblico la panzanella e capesante, cioè?
1: Sì, bravissimo. Beh, la panzanella è un piatto di pane, verdure estive crude, che è molto nota nel centro nord Italia, diciamo così, ma anche al sud nelle mille varianti, e questa volta la arricchiamo con una capa

0: tanta scottata in padella da appoggiare, facciamo un po' una cucina gourmet, anche perché così almeno cuciniamo qualcosa, perché qui le nostre ricette estive sono fresche da mangiare, come tu sai, ma ho scelto anche ricette fresche da preparare, insomma, pochissime cotture e anche nulla, perché d'estate al caldo in cucina si soffre, e invece anche chi prepara la cena per noi deve essere felice. Allora, la panzanella, innanzitutto, cipollotto abbondante, facciamo per 4 persone 300 grammi di cipollotto, naturalmente la parte bianca, quella più tenera, pulita, tagliata a cubettoni o se preferite a fettine sottili, nell'acqua con un cucchiaio di aceto per un quarto d'ora, si ammorbidisce e rimane più delicata. Poi si tagliano dei cetrioli, diciamo un paio di cetrioli per 4 persone, sbucciati, io li sbuccio, li taglio per il lungo, scavo i semi e li taglio a tocchetti. Poi taglio a tocchettoni, diciamo 4 pomodori cuori di bue belli grossi, e mescolo pomodori, cipollotto, un po' di cetriolo, foglie di basilico, sale e pepe. Condisco con olio e una buona spruzzata di aceto. A parte taglio il pane, diciamo per 4 persone 150 grammi di pane, pane casereccio, pane magari sciapo, pane di grano duro e se preferite, se potete, se lo trovate, a lievito madre. Ci tengo a dirlo perché il pane è davvero buono, è quello. Magari anche del giorno prima, tagliato a cubettoni, e una mezz'ora prima di andare a tavola si unisce il pane alle verdure che hanno una loro umidità, hanno l'olio, hanno l'aceto, e si mescola tutto in modo che il pane, pur rimanendo sodo, non deve spappolarsi, prenda tutto il sapore delle verdure, che sono tutte fresche, tutte molto acquose, tutte crude. Questa è la parte classica della panzanella. Al momento di andare a tavola, padella antiaderente, diciamo 3 noci di capesante, solo il bianco, rosolate un minuto per lato, in olio extravergine con uno spicchietto d'aglio e un po' di sale. Devono fare una leggera doratura all'esterno, ma rimanere morbide. Mi raccomando, non più di un minuto per lato, altrimenti la capesante diventa gomma. Il piatto è pronto.
1: Hai capito, insomma, mi pare veramente anche in questo caso semplice davvero e per un'estate da mordere, insomma, Fabio. Quindi grazie a te, ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo in linea ancora una volta con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata, come sapete, ad eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Ne stiamo raccontando veramente di ogni e la cultura, insomma, è uno dei punti cardinali del nostro paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Iniziamo dalla nostra bella carrellata di appuntamenti dal Friuli Venezia Giulia.
1: Da Pordenone, la rassegna Verso Capitale della Cultura 2027 in Piazza della Motta, cuore della città di Pordenone, che sarà il palcoscenico del Teatro Urbano 2027, anticipa l'iniziativa del prossimo anno con una serie di performance tra cinema, teatro e musica in programma fino al 1 settembre. È un viaggio fra Mozart, Bizet, Rossini e Vivaldi, classicheggiando ouverture energiche e sinfoniche di capolavori classici, eseguito dal quartetto Gershwin nell'ambito del format PM Music, a cura di Francesco Tizianelli, il 22 agosto. Mentre un intreccio di ginnastica artistica, danza contemporanea e parkour con le scenografie multimediali di Federico Cautero e Window into the Magic, a cura di Jay Weisberg, nell'ambito delle giornate del cinema muto, il 28 agosto.
0: Andiamo ora nel Lazio.
1: A Roma, per la mostra Max Pfeiffer Vattenfall alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, aperta fino al 23 agosto. Curata da Gregor Lersch, la mostra Max Pfeiffer Vattenfall, pittore del Bauhaus e promossa e organizzata dalla Fondazione Pfeiffer Vattenfall ETS, ricostruisce attraverso 80 lavori il percorso dell'artista dalle prime prove agli anni del Bauhaus, dai paesaggi italiani al periodo veneziano del secondo dopoguerra. Soprattutto pittore, ma non solo, Max Pfeiffer Vattenfall espresse la sua arte anche attraverso i tessuti e la fotografia. Completano la mostra documenti inediti e lettere, il catalogo è edito da Electa.
0: Ed ora si va in Toscana.
1: In Toscana, a Firenze, con la mostra Firenze Deco, atmosfere degli anni 20 a Palazzo Medici Riccardi fino al 25 agosto. Una fioritura di splendida creatività fra gioielli, tessuti, manifesti pubblicitari e abiti d'alta sartoria, benedisse negli anni 20 del Novecento la città di Firenze, ponendola in grado di competere con Parigi. Il percorso espositivo, curato da Lucia Magnini, mette ben in evidenza le fasi salienti di quel periodo, dal rinnovamento della manifattura Richard Ginori, grazie all'apporto di Gio Ponti, alle ceramiche di Galileo Chini, all'inizio dell'attività di Salvatore Ferragamo e Gucci. Completano la mostra i laboratori per famiglie dal titolo Creazioni d'artista, catalogo giunti editore.
0: Grazie alla nostra Elisabetta Dente, che tornerà con noi la settimana prossima, sempre per eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie.

giro di boa settimanale, insomma, con le grandi hit più forti di quest'estate 2026. Questo è anche estatissima. Ma sapevate che l'aria fine delle vette aumenta la produzione di globuli rossi? Un motivo in più per fare una camminata rigenerante tra i boschi freschi. E salutiamo quindi tutti quelli che sono in montagna e non al mare, perché ci sono tantissimi che vivono proprio l'estate lì, tra i boschi, a respirare aria veramente buona. Se volete ovviamente maggiori informazioni, potete visitare il sito estatissima.it, ricchissimo di interviste e di consigli utili. Partecipate anche ai nostri, ovviamente, appuntamenti social, sia su Facebook che su LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi questa giornata di grande musica. Ovviamente a domani per un altro viaggio nel cuore della nostra bellissima Italia.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana. La Urbana.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 renuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette.

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto!
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Bene, bene, arrivano subito i primi passeggeri del nostro nuovo viaggio sonoro. Buona trasmissione Lorenzo, sempre energico. Marco da Mira, provincia di Venezia. Allora salutiamo gli amici di Mira, Oriago di Mira, perché no, anche quello. E allora andiamo con un altro, vi vedo belli attivi subito dall'inizio. Salutiamo anche l'immancabile DDV, una delle testimonianze più belle dei nostri viaggi sonori nel corso degli anni. È proprio di DDV che tornò prima delle ferie per non perdersi un viaggio sonoro. Ma io vi ricordo che anche in ferie ci potete ascoltare, basta una semplice connessione internet, e anche se per caso non doveste riuscire ad ascoltare le dirette, ci sono sempre i podcast, quindi vi aspetto anche sul mio canale YouTube. Siamo sempre di più, iscrivetevi. Iscrizione libera e gratuita per tutti, youtube.com/LorenzoSpeed, scritto youtube.com/ /, se preferite, Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo Speed. E allora ci immergiamo in questo nuovo viaggio sonoro, consapevoli che il viaggio sarà totale e quindi c'è bisogno di una connessione energetica, animica, speciale. Vi aspetto con i vostri messaggi, con le vostre interazioni, perché voi siete i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. WhatsApp, Telegram ed SMS al 349-72-67-647. Voglio emozionarmi insieme a voi, perché la musica è emozione, la musica è emozione.

0: presenza è sempre certa nel fantastico mondo sonoro del supremo Lorenzo Spinde, il magnifico.
1: Lorenzo Spinde ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze, Toscana.

0: nuovi viaggi sonori di Lorenzo Speed. Assolutamente da non perdere. Parole di Roby da Montebelluna. Mix di musica classica rivisitata in chiave elettronica. Veramente una cosa strabiliante. Spettacolo musicale unico, creato dal nostro fantastico mago Lorenzo Speed.
1: Anch'io ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed.
2: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina da San Zenone.
0: Dove ci sono le quattro stagioni, c'è sempre Lorenzo Speed. DJ per tutte le generazioni.
3: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica de Antivole. Ciao ciao! Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed.
4: Bene, bene, allora partiamo per lo spazio infinito della musica. Salutiamo anche DDV, Davide, c'è Anna Maria anche. Facciamo l'appello, da dove ci ascoltate? Scrivetecelo via WhatsApp, Telegram.

SMS Maria Grazia Sottomarina 349 72 67 647. Il viaggio sonoro anche oggi sarà esaltante. Vogliamo farvi emozionare, perché no, anche ballare, sudare, interagire, scalpitare, palpitare. Dai, forza, diteci la vostra, fatevi sentire. 349 72 67 647, WhatsApp, Telegram, SMS. Più siamo e più ci divertiamo. È arrivata anche la Silvietta Upitergina, Silvia Oderzo, che vi saluta tutti, belli e anche meno brutti. Ciao!

Grazie, grazie a Paola ed Alessandro, grazie di cuore amici. Amici, amici, e poi ti fregano la bici. No, era per far la rima, non c'entra niente con Paola ed Alessandro. Eccola qua, direttamente dalla sua reggia di Dosson di Casier Treviso, ci scrive la nostra amica Anna Maria. Anna staccato, in questo caso Maria, non come Lorenzo Speed che ha scritto tutto attaccato, qui è scritto staccato. Anna spazio Maria. Lorenzo, sono presente per un tuo nuovo gioioso viaggio musicale e molto altro. Grazie della compagnia che ci fai. Un abbraccio da me e Spike. Grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi. Grazie, grazie, grazie. Spero che vi divertiate insieme ai nostri viaggi sonori. Vi ricordo sempre youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale, ed anche se volete visitarlo, il mio sito lorenzospeed.it. Ci saranno delle news a breve.

E allora, visto che la brava Roberta di Montebelluna, saluto anche il fratellone Roberto, ha indovinato che si tratta di musica classica rivisitata in chiave elettronica per voi. Voglio vedere se siete così attenti e attenti e anche partecipi da indovinare l'autore di questo brano. Ricordiamo che si parte dalla musica classica, vediamo chi indovina chi è l'autore del disco originale, appunto, che è stato rivisitato per voi in chiave elettronica. Scriveteci l'autore. Vi do un input: è un artista italiano che ovviamente non c'è più vivo e vegeto, ma bensì nell'alto dei cieli, e comunque ci accompagna con le sue opere musicali che sono sublimi.

Dai ragazzi, mi fate emozionare con le vostre testimonianze d'affetto, mi fate commuovere, non posso piangere in diretta, zio Billy. Allora salutiamo l'Anna di Breganze, grazie Anna, anche lei sempre presente, veramente io devo fare una statua agli ascoltatori che sono sempre presenti perché mi portano allegria, gioia, mi fanno sentire il loro affetto, ovviamente ricambiato. Grazie, grazie di cuore. Ciao, siamo in ascolto, buon viaggio sonoro, dicono la vigilessa di Santa Maria di Sala Venezia e il suo dolce alfiere Simon. Grazie ragazzi, Simon e Tania, Tania e Simone. Simone tra l'altro fratello milanista e quindi ha un posto speciale nel mio cuore. Grande Simon! Va bene, detto questo salutiamo anche Nico di Rubano, grande Nico, ti sto ascoltando, se puoi salutare Monica, alta Monica, addirittura alta Monica. Va bene, allora salutiamo anche la Valle Camonica che fa anche rima, armonia, profusione in ogni occasione perché sentirla non è mai abbastanza. Brava Roberta che hai indovinato, era proprio armonia del quasi sconosciuto Lorenzo Speed. Armonia con l'H finale, la trovate su tutti i principali portali musicali, diffondetela, potete utilizzarla anche per le vostre stories su Facebook, Meta, su Instagram, su TikTok, la trovate Armonia con l'H finale, scritto tutto attaccato, Armoniah. E non siete assolutamente dei patacca che fa anche rima. Allora andiamo con il prossimo disco. Siete pronti ad immergervi nel viaggio sonoro? Dai che mi fate emozionare. Fatemi emozionare una volta tanto. Dai!

La tua presenza è una certezza, la tua musica è un'ebbrezza e il tuo sound è una penetrante freschezza.

ci sono le quattro stagioni e sempre Lorenzo Spid, DJ per tutte le generazioni. Con la sua allegria, simpatia, fantasia, ci tiene compagnia con i

0: questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica del Tivole. Ciao ciao!
1: Dai ragazzi, mi fate emozionare con questi attestati, veramente attestati sonori, vocali. Siete fantastici, intraprendenti. Salutiamo Anna di Breganze, forse l'avevo già fatto ma sono un po' scleratello, perdonatemi. Ciao Lorenzo, buona musica a tutti e un pubblico, grazie per l'impegno che ci metti da tanti anni, trasmettendo con il cuore per tutti noi. Wow, David 66, mamma mia. Grazie David, mi fai emozionare. Salutiamo allora il Simon che ci ascolta da Carle oggi. Ciao Big Lorenzo Speed, appena arrivati e posizionati in quel di Caorle, ma non dimentichiamo di ascoltare il tuo nuovo viaggio sonoro. Ed ora pompa, grazie Simon, un saluto a te e a tutti gli amici di Cervarese, Santa Croce, provincia di Padova e anche Valproto di Quinto Vicentino. Va bene, arrivo.

selezioni sonore a cura di Lorenzo Speed. Per i vostri sms, WhatsApp e Telegram il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordiamo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici che in ogni puntata arrivano. 349 7267 647, scriveteci, interagite, partecipate. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per nuove emozioni musicali e non.

Ecco qua, visto che a Montebelluna abbiamo veramente tanti ascoltatori e tante ascoltatrici, le ringraziamo tutti e lo facciamo anche leggendo questo messaggio direttamente dalla frazione San Gaetano. Io conosco anche tutte le altre frazioni, tra le altre Biadene, e quindi salutiamo tutti gli amici di Montebelluna. Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro a tutti, un forte abbraccio Patrizia da Montebelluna, per la precisione appunto San Gaetano. Allora scriveteci anche voi da altre parti, non solo di Montebelluna, non solo della Marca Trevigiana se la vedi ti innamori, ma anche del Veneto, dell'Italia, dell'Europa, del mondo, perché da tutto il mondo si possono ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Basta una semplice connessione internet. Come on!

0: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina da San Zenone.
1: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica.
2: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Bellissima Forever Friends. Una musica universale. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre.
3: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro, Maura e Ilaria.
4: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare ai tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
1: Ciao a tutti. Ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io. Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
6: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola. Maura da Firenze.
7: Avanti tutta, caro amico mio. Ciao Lorenzo Speed.
8: Un saluto a DJ Lorenzo Speed. Lorenzo.
9: Ascolta anche tu i viaggi sonori di Lorenzo Speed, la sua energia, i suoi dischi sono eccezionali come lui, il mitico Lorenzo Speed.
10: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
11: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali.
12: A loro piacimento. Po' di brondolo passa per Rosolina.
13: Ciao a tutti, io sono Alberto di Sandrigo e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Un saluto a tutti, ciao!
14: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte! Forza con la tua grande musica, Lorenzo!
15: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
16: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero? Per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed.
17: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
14: Grande Speed! Vai Bomber!
18: Lorenzo!
19: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed. Anch'io Bruno Pizzul.
20: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audi.
21: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie.
6: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed.
22: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
23: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
24: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffi.
21: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, sono Renata da Corsa Martino. Anch'io seguo i tuoi viaggi musicali. Con il tuo programma ci fai passare momenti sereni e divertenti. Grazie di cuore per il tuo impegno, Lorenzo Speed.
3: Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa!
4: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago, mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore, ciao!
18: Ciao Burdel, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Viaggi Sonori e di Lorenzo Speed, mio caro fratello milanista. Un saluto a tutti da Giulio Strocchi di Ravenna.
25: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed.
26: Super grazie Lore, grazie, mi stai riempiendo di bella musica come sempre.
27: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed.
28: Lore, mandale a me, io dico la verità, a me quel pezzo mi piace, dico la verità, perciò te l'ho fatto.
29: Ciao, sono Saeia, anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Buona musica. Lorenzo!
30: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi Viaggi Sonori. A presto!
31: Ciao Lorenzo, sono Sara da Montebelluna. Ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore Lorenzo.
32: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
33: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro. E allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Vai a tutto ritmo!
34: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
35: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
36: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
37: Cosa dire? Cosa fare? Niente, bisogna solo ascoltare il grande Lorenzo Speed. Un saluto da Pordenone.
38: Ecco qua che si vola nel mondo sonoro di Lorenzo Speed. Buona trasmissione con tanta partecipazione da Renata da Colsa Martino. Evviva, evviva, un saluto a tutti.

musica veramente bella. Ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed.

0: armonia entra nell'anima mia e non andare più via.
1: Saluti da Maura, sempre da Firenze, sempre dalle cascine e sempre con i viaggi sonori di Lorenzo Spinelli.
2: Cortesia e gentilezza, mi raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dai miei monti. Ciao ciao ciao.

Bene, bene, allora anche Tambre dal Pago c'è, grazie Dvige, nome originale. Scriveteci allora via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267647. Il disco per i bambini, ci chiedeva la Gabriella. Miss Stricchete Strocchete. Dai, questo può andare bene per i bambini, è una dolce sinfonia, può cullare i dolci pargoli. Continuate a scriverci, ad interagire, vi ricordo sempre i viaggi sonori. Se avete perso qualche viaggio sonoro per strada, non preoccupatevi, potete recuperarli su youtube.com/LorenzoSpeed o anche dal mio sito lorenzospeed.it. Vi aspetto numerosi, attivi e partecipi. Forza e coraggio, questo è il sonoro viaggio.

Ok, grazie allora alla Gabriella Miss Stricket e Strocket, voleva salutare e ringraziare tutti quelli che l'hanno resa celebre e famosa dall'alto della sua reggia di Olmo di Martellago Venezia, voleva ringraziare in particolar modo la Roberta di Montebelluna per i suoi saluti praticamente costanti. Va bene, grazie allora, grazie a Gabriella, mi fa piacere che anche tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche grazie a me, ci siano rinnovate amicizie, ci siano nuovi contatti, e questo è il bello della musica, come dico sempre, la musica non divide, la musica unisce. Buon ascolto, buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed, questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno altri ancora, restate con noi perché la musica non tradisce mai.

Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che vi racconterò. Lorenzo Magnifico non è più rinascimentale, ma bensì è più che mai attuale. Si chiama il Lorenzo Speed, il Magnifico. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre. Ma è armonia la dolcezza musicale più bella che ci sia.

0: strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna.
1: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti Marica dal Tivole.
2: Ciao Lorenzo Speed, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
3: Allô, je suis Fabio de Monastier. Et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
4: Ciao, sono Batman e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Attenzione, Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
3: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
6: Un saluto a todos gli amigos de Lorenzo Speed.
7: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia.
8: Wow, che ritmo da mille una notte. Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed.

0: Andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia, dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao da Edvige da Tambre dei miei monti.
1: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Spitta. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
2: Sono Renata, sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Spinta. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Colsamartino.
3: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini, più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo a tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebelluna!

0: anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte. Lorenzo Speed, nuova promessa in Italia.
1: A tutte le pattuglie, a tutte le pattuglie. Grazie, grazie allora a tutti questi vocali. 349-7267-647 per chi ha già memorizzato il numero, ma anche per i nuovi arrivati e le nuove arrivate. Benvenuti, welcome, come il Fabione sempre con noi. Ciao Fabione, alza una mano. Dai che andiamo con un altro, allora vediamo chi indovina titolo autore del brano in questione, vincerà un CD musicale con le nostre produzioni discografiche o a scelta una dedica sonora, come preferite. Scrivete titolo autore del prossimo brano rivisitato dalla musica classica, per voi, con voi.

0: da Padova in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
1: Armonia, la musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente. Si viaggia per mari e monti, sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.
2: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ciao Lorenzo Speed, un saluto da Roberta e Donata che ti auguro un fantastico viaggio sonoro. Vamos!

che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos! Tutti pronti per un nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Spitt.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spinti.
1: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
2: Lorenzo, mi sono sintonizzata! Sveglia!
3: Bene, bene, allora vi siete sintonizzati, allora mandateci i vostri contributi sonori, vocali e non. Siamo qui per voi, dite la vostra, 349-7267-647. Siamo sempre qui per voi e quindi dite la vostra in armonia, in simpatia, in cortesia. Forza! Vi ricordo sempre il mio sito lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per chi non l'avesse già fatto. Iscrivetevi gratis al canale. Ci sono tanti viaggi sonori, ma non solo, ci sono anche interviste, viaggi, vlog, posti da incorniciare, posti da visitare. A noi piace la natura, piacciono gli animali e quindi venite a trovarci anche lì e ne vedrete delle belle. Detto questo, adesso invece non è una cosa visiva ma bensì sonora, quindi collegatevi, sintonizzatevi, connettetevi, entriamo tutti in sintonia con questa dolce melodia o moledia, come direbbe la nostra amica Roberta di Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto, amante delle auto d'epoca e della Ritmo, Fiat Ritmo. E andiamo allora per lo spazio infinito della musica. Aspetto i vostri contributi vocali e non, 349-7267-647. Un saluto speciale anche alla famiglia di Campodoro, e quindi Luigina, Elio, Franca, Katia, Jacqueline e Ed Emmanuel.
4: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao, sono Elena e anch'io ascolto sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte.

0: cadastro lá, então. Coisa por a minha voce, l'ho messo in file.
1: È arabo, vedi, Aisha, Aisha.
2: Da Donato di Volpago, un grande grazie a Lorenzo Speed per i suoi fantastici viaggi sonori. Vai Lorenzo!
3: Ciao Lorenzo Speed, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
4: Saluto anche Marta e il suo compagno che ci ascoltano da Marsiglia, Francia. E poi andiamo anche a Varsavia, Polonia con Ukash, Ilona Denis.

0: Ciao Lorenzo, stai per chiudere, sempre una canzone anni 60, 70, 80, 90 per i vecchiotti. Un abbraccio, Maurizio 46 Struffoli.
1: Grande Struffoli, Struffoli c'è allora dalla Lucania con furore. Vediamo, dai, non so se oggi riesco a metterla. Comunque dai, musica classica per te e per le tue orecchie. Ciao Maurizio!

0: mattina da Padova, un bacione.
1: Belle, belle queste vocine dolci che ci inviate, grazie allora a chi c'è sempre, grazie donne e uomini di buona volontà. 349-7267-647 per i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, qui con voi. Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Saluto anche il Fabione di San Giorgio delle Perti che è sempre presente, grazie Fabione per la tua presenza costante.

sempre onnipresenti anche Sole, Giorgia, Giulia, Laura e Paolo da Tezze sul Brenta, che ci augurano un viaggio sonoro speciale a me e agli ascoltatori vicini e lontani, vicini nel cuore.

0: tutti gli ascoltatori.
1: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed. Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante.
2: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori.
3: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali.
4: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti!
5: Ciao a tutti! Ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Grazie Lorenzo Speed per questo fantastico angolo di piacevole melodia.
7: Grazie Lorenzo per questa bellissima canzone.
4: Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza, ma è armonia. Bellissima Forever Piano. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che vi racconterò. Lorenzo Speed, le tue...
7: Ciao Lorenzo, facci rabbrividire con una musica rinfrescante.
5: Dove vuoi trovare ad ascoltare i viaggi sonori più belli? Ma certo che sì, dai, da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe mie.
6: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi ci godiamo la nostra ricarica energetica online. Grazie per i tuoi preziosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori.

0: sono un DJ, suono di notte.
1: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita.
2: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte. Lorenzo Speed, nuova promessa in Italia.
3: Sono Roberta e la mia presenza è sempre certa nel fantastico mondo sonoro del supremo Lorenzo Speed.
4: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed.
5: Anch'io ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed.
6: E là Lorenzo Speed, ancora un messaggio dalla Sardegna. Grazie per quest'aria rivitalizzante che ci stai proponendo sempre nei tuoi meravigliosi viaggi sonori. Grandissimo Lorenzo Speed, viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. Vai, a tutto ritmo, forza Lorenzo Speed!
7: Grazie, grazie allora agli amici della Sardegna sempre presenti, dai, in questo gran finale di questo viaggio sonoro. Ricordo sempre lorenzospeed.it e youtube.com/lorenzospeed per rivivere quando volete, da dove volete, anche i nostri viaggi sonori passati, presenti e futuri. Allora andiamo per lo spazio infinito della musica, visto che in tanti l'avete chiamata. Arriva Forever Friends, dedicata agli amici di sempre, come il Franci, come la Roberta, Roberto, come tutti quelli che ci seguono sempre con affetto e simpatia, la Gabriella, la Anna di Breganze, tutti voi, Valentina, nonno Piero, senti qua.

0: Lorenzo Speed, e arrivano anche i nostri saluti ad una voce sola, perché Piero è già crollato dalla stanchezza, e quindi ti mando questo messaggio vocale a nome mio e di Piero.
1: Scusate, ok, allora salutiamo Valentina, nonno Piero, sempre presenti anche loro. Grazie, personcine speciali, grazie a tutti quelli che ci sono sempre. Un abbraccio vi giunga dal mio cuore. Un saluto alle persone ammalate, un saluto alle persone che hanno bisogno di compagnia. Ecco, noi siamo qui anche e soprattutto per voi. Quindi se ci siete, battete un colpo, mandate un messaggino, SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Un abbraccio a nonno Piero, l'ultimo dei polesani, ma bensì il primo degli esolani.

0: Grazie, grazie Vale per tutti gli auguri ricambiati, grazie di cuore per la vostra vicinanza, la vostra partecipazione costante. Allora un abbraccio a te, a Piero, a tutta la vostra famiglia, alle vostre famiglie. Un pensiero speciale sempre anche alla Carmensita di Villa del Conte, sempre nei nostri cuori, sempre occhi meravigliosi, perché io non dimentico.
1: Forever Friends, l'inno sublime dell'amicizia universale.

keep smiling. Brenta che scrive: ciao Lorenzo, buona musica a tutti, un pubblico grazie per l'impegno che ci metti da tanti, tanti anni trasmettendo con il cuore per tutti noi, David. Grazie David, troppo gentile. Anche Alberto che dice: ciao Lorenzo, tutte queste donne che stravedono per te, sei proprio una canaglia, traduco dal dialetto veneto all'italiano, ma va bene così, gagliardo, e allora avanti tutta, stricchete e strocchete, che pompa di brutto. Ciao bello, e la prossima volta che ci vediamo ci beviamo qualcosa di buono. Ciao Alberto, grande Albert, e grandi tutti quelli che ci stanno seguendo. Se volete scatenarvi con SMS, messaggini, WhatsApp e Telegram, questo è il momento giusto per farlo, perché i dischi che da qui alla fine del viaggio sonoro arriveranno sono veramente pochi, e quindi dateci dentro adesso. 349 7267 647, altrimenti dovrete attendere i prossimi viaggi sonori. Ciao a tutti, vamonos allora, scateniamoci in questo gran finale. Tiriamo la volata, come si suol dire, in gergo ciclistico.

Grazie Anna Maria che scrive Forever Friends, brano strumentale del presente DJ Lorenzo Speed. Sublime, grazie, grazie Anna Maria, troppo gentile. Dosson di Casier presente, un abbraccione alla nostra mitica Anna Spazio Maria.

Grazie a te Luigina, Luigina, donna meravigliosa, donna speciale, dice grazie dei saluti e Lorenzo significa nato tra gli allori, vero o falso? Un abbraccio. Beh, sicuramente sono nato nella bambagia, come dice il mio babbo Francesco, che ringrazio per avermi donato la vita insieme alla mia mammina Marilena, grazie ai miei genitori.

Ale ale, anche Cortina D'Ampezzo presente. Ciao Beppi! Beppino, vai Beppino, in questo caso non di Capri, ma Beppino di Cortina. Beppino c'è.

Ragazzi, ho i brividi, brividi a fior di pelle.

Eccola qua, allora il Beppi di Cortina ti saluta, il Fabione di San Giorgio delle Pertiche, perché la musica non divide, la musica unisce per la gente intelligente che lo capisce. Sicuramente Fabio di San Giorgio delle Pertiche e Beppi di Cortina sono persone intelligenti. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi. Allora, siete pronti per gli ultimi due dischi? Fase di atterraggio. Francesco, ci sei con i tuoi messaggi aeroplanistici?

attenzione al sublime finale. Una dedica speciale ad Alberto, sempre presente, a tutte le persone che ci seguono sempre: Dunia, Gabriella, Roberta, Roberto, Simone, Tania, Simone, Fabio, Fabione, Giuseppe,

Questo è il momento esatto per mandare gli ultimi messaggi di questo viaggio sonoro. 349-7267-647. Se non li sentite letti in questo viaggio sonoro, sarà per la prossima. Intanto un abbraccio a tutti. Grazie Simon, fratello milanista di Santa Maria di Sala, che dice ciao, al prossimo viaggio sonoro. Grazie, grazie a voi. Sono io che ringrazio voi. Grazie, grazie di cuore per aver partecipato anche a questo viaggio sonoro.

Grazie Luisa, un abbraccione a te, personcina speciale, che tante volte sei venuta a trovarci anche all'interno live dei Viaggi Sonori. Grazie Luisa, io non dimentico.

Eccola qua la chiusura, la sublime chiusura di Lorenzo Speed. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, un abbraccione a tutti voi, alla prossima. Viva la vita, viva la musica, viva l'arte, la cultura, la natura. Ciao.

0: Grazie Franci dalla Sardegna, dice bella puntata, bravo Lorenzo, un salutone anche dal Fabio di Bonastar, ciao a tutti, ciao raga! 30 secondi all'atterraggio totale, ciao! Per i prossimi voli pindarici con Lorenzo Speed, un abbraccione, ciao!
1: Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Speed. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Tutti di sera e buonasera al nostro amico Marco, buonasera, che come preannunciato già da vari giorni, questa sera con noi abbiamo un calciatore. Un applauso al calciatore di questa sera. Marco, ci sei?
1: Questa sera parliamo di sport, abbiamo lo sport in radio.
0: Sì.
1: Soprattutto di calcio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei pilastri della difesa italiana, Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
2: Oh, troppo buoni, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera da un altro Giuseppe da Milano, da Marco da Roma. E invece Giuseppe, dove si trova il nostro calciatore in questo momento?
2: A casa mia, nonostante sono nato in Calabria, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, a Trebisacce. Ormai casa mia è Ascoli Piceno e quindi adesso sono sul letto con la finestra aperta a godermi il panorama che mi offre Ascoli.
0: Ti dirò di più, io praticamente sono originario di San Lorenzo Bellizzimo, ho abitato per parecchi anni a Sibari.
2: Conosco.
0: Ci credo.
1: Proprio in questi Ascoli. Ascoli nel cuore.
0: Poi in questi giorni Trebisacce è stato preso dalle notizie nefaste del, non so, di quella signora, se tu non hai sentito un po'. Comunque, meglio, parliamo di altre cose, parliamo di calcio. Un applauso al mio paesano. Allora, paesano Trebisacce. Chi avrebbe detto che avrebbe avuto un paesano stasera? Vabbè, comunque, benissimo.
1: Allora, partiamo con l'intervista. Infatti, come avevamo detto prima, in precedenza, Ascoli nel cuore, la domanda partiva così. Ascoli nel cuore, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, club con cui hai vissuto diverse tappe importanti della tua carriera. Che peso ha avuto l'Ascoli nella tua formazione, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo?
2: Ma è il peso specifico principale della mia vita e della mia vita sia umana ma soprattutto nella mia vita calcistica. Come hai detto tu, Marco, cresco, faccio tutto il settore giovanile, divento un giocatore della prima squadra, che era il mio sogno. Poi per necessità anche societarie a livello economiche mi trasferisco al Catania, faccio un giro per quasi 12-13 anni in giro per l'Italia e anche 2 anni in Inghilterra, dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocare per una maglia come il Leeds United, che è una piazza storica importante per l'Inghilterra, per poi rientrare a casa e finire la mia carriera professionistica, purtroppo nel peggior modo possibile, perché comunque quando ritorno facciamo i playoff, dopo 17 anni ritorniamo ai playoff, le ambizioni erano alte, io avevo ancora un anno di contratto a Monza e decido di rescindere per amore, per tornare a casa, per provare a fidarmi di un presidente, di una società che mi diceva a parole di ambire al salto di qualità, quindi rinuncio a soldi e a Monza per tornare a casa e poi purtroppo smetto di giocare con la retrocessione della squadra del mio cuore, quindi finisco col professionismo e da tifoso e da calciatore con una retrocessione. Purtroppo poi ne sono successe a livello mentale anche di ogni colore, però adesso è un periodo che sto meglio, nonostante le mille difficoltà ho superato quel momento più buio e torno a vedere la luce e mi sento di nuovo forte e orgoglioso del percorso che ho fatto.
1: Ma adesso stai facendo un altro grande percorso, quindi hai preso il brevetto da allenatore a Coverciano, quindi hai un'altra avventura nuova.
2: Sì, sono andato a Coverciano, ho fatto 3 settimane, adesso a settembre avremo una ventina di ore online, per poi sperare che il 26 o il 27 ottobre ci sarà l'esame definitivo di nuovo in presenza a Coverciano, sperando di avere la promozione e avere l'abilità UEFA B, che è il primo patentino per noi, e sperare di riuscire a ribaltare nuovamente la mia vita, prima da giocatore e da calciatore, adesso da allenatore, perché è l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che in maniera molto umile dico di comprendere, e quindi spero che la mia vita sia di nuovo voluta e aiutata in un nuovo ruolo, che è quello dell'allenatore.
1: Ce la farai, noi ti vedremo in grandi squadre. Tu comunque sei stato in Serie A, il tuo esordio in Serie A com'è stato? Come te lo ricordi?
2: Il mio esordio in Serie A è stato ad Ascoli. Avevo poco meno di 17 anni, comunque forse 16 anni e quasi 17. Non dovevo neanche essere convocato perché facevo parte della primavera, poi da un giorno all'altro in rifinitura si fa male un difensore, in ritiro prende la febbre a un altro difensore, quindi mi convocano in prima squadra e poi Gigi Di Biagio, che contro il Palermo, Ascoli Palermo, dopo 3 minuti e 33 si lesiona il flessore, si stira il flessore, e quindi ecco che entro in campo dopo 3 minuti. Quello è il mio esordio in Serie A. Ricordo di aver pianto singhiozzando, mancandomi il respiro, perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato un sogno voluto fortemente, è stato un sogno che mi ha salvato e che mi ha permesso di aiutare la mia famiglia, aiutare amici, aiutare persone, e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto.
1: Quindi lei sostituito Gigi Di Biagio, hai giocato con Di Biagio quel periodo?
2: Sì, ad Ascoli c'era Gigi, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, un grande campione, ma poi c'era anche Marco Del Vecchio, anche se
1: Marco Del Vecchio.
2: Erano grandi come età, però...
1: però tutti comunque... e due della Roma, me lo ricordo, tutti e due insieme giocavano alla Roma, giocavano...
2: Sì, poi c'era anche magari quell'anno Gianluca Pagliuca, che è stato un anno un po' tribolato, però di grandi personalità e grandi campioni nel calcio italiano, quindi ho avuto la fortuna sin da piccolo di conoscere uno spogliatoio con grande spessore umano.
0: Hai conosciuto, bellissimo, quindi anche il grande Rozzi l'hai conosciuto tu, credo, sì?
2: No, purtroppo no, purtroppo perché... di persona no. Perché però il grande presidentissimo è sempre parte integrante, nonostante tanti anni dalla scomparsa, è parte integrante quasi giornalmente nella comunità, nella nostra città, sì. Lui, sia lui e sia un altro mitico come Carletto Mazzone, sono due figure che non andranno mai a sparire nella città di Ascoli Piceno.
1: Questa è storia.
0: Ecco, allora, l'Ascoli mi pare che è tornato in Serie B quest'anno oppure ancora...
2: Sì, quest'anno siamo ritornati in Serie B.
0: Ecco, perché è stato un po' fuori per un po' di anni. Dopo che sei andato via tu, l'Ascoli è andato un po' scemando, mi pare, o no?
2: No, siamo retrocessi, abbiamo fatto un anno e poi l'anno dopo con una nuova società...
0: bisognava partire da zero.
2: Tramite playoff, quindi è andata bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, sì. Allora, volevo parlare del Leeds, l'avventura inglese a Leeds, dove sei stato, Leeds United. Il calcio inglese è famoso per la sua intensità e per il calore dei tifosi. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Championship con Leeds? Che come ti sei adattato ad un calcio così fisico e diverso da quello italiano?
2: Ma all'inizio non è stato semplice, anche se fisicamente comunque ho avuto sempre la fortuna di essere un dinamico, un esplosivo, quindi mi sono adeguato a livello fisico abbastanza in fretta ai ritmi infernali delle partite e delle tante partite che ci sono. Poi è stata un'esperienza bella perché, a differenza dell'Italia, che una settimana di fila, quindi settimana dopo settimana si parla sempre di calcio, domenica giochi, fino al sabato si parla della domenica successiva, sia a livello di spogliatoio, sia a livello di giornali, sia a livello di televisioni. La domenica c'è un'altra partita e rinizia la stessa tiritera. In Inghilterra è bello perché dura un giorno la partita, cioè tu il sabato giochi o la domenica giochi, il calcio per loro, per i tifosi, per la società, per i giornalisti, per le radio, per qualsiasi addetto ai lavori, dura la giornata della partita, poi basta. E quindi questa era una grande differenza.
1: Il discorso degli allenamenti, cioè a differenza dell'Italia e l'Inghilterra, come erano sempre gli stessi, 2-3 volte a settimana, come ti allenavi?
2: No, vabbè, in Italia anche a livello alto, ma già a livello professionistico, quindi le prime 3-4 leghe, anche in Serie D, ho fatto la Serie D, quindi più o meno è similare. Anche in Inghilterra poi si allena tutti i giorni. L'Inghilterra, l'unica differenza che c'è rispetto all'Italia è che hanno il day off, che in Italia non c'è, quindi praticamente rispetto, diciamo, al campionato inglese rispetto al campionato italiano, i calciatori hanno 2 giorni liberi, invece in Italia ne hanno 1. Ma la differenza abissale, avendo un clima totalmente diverso dal nostro, è un clima freddo, pioggia, vento, quindi rispetto al calcio italiano, che non so se è una fortuna o una sfortuna, rispetto al calcio italiano c'è molta meno tattica, molta più velocità, molto più duelli, molto più, perché anche in allenamento, visto il clima, non ti permette di magari stare fermo mezz'ora per provare una tattica che l'allenatore vuole fare rispetto all'Italia. In Italia, rispetto all'Inghilterra, è molto più didattica, è molto più analitica. Dall'altra parte è molto più di duello, di giocatore individuale, e meno collettivo e più individuale.
3: Bello, bello. Giuseppe, com'è negli allenamenti? Rispetti la classica regola dell'orario o il tipo alla Cassano che arrivava in ritardo o alla Maradona?
2: No, su quello no. Io mi definisco, sono stato un grande professionista nel campo, ma non sono stato professionista fuori dal campo. Però, nel senso, la vita che ho fatto, perché ormai parlo al passato, perché ormai ho quasi, faccio a breve, fra due giorni faccio, 20, faccio 37 anni, e quindi parlo al passato. Sono cresciuto, ho commesso errori, sono caduto, sono ritornato, sono ricaduto. E oggi ti dico che Peppe è un Peppe uomo, è un Peppe diverso, un Peppe consapevole, un Peppe più centrato rispetto a prima. Però mi rendo conto che, nonostante ho avuto la fortuna e la bravura di fare 17 anni di professionismo, non sono stato un professionista fuori dal campo, ma in mezzo al campo ero un animale, indipendentemente dalla vita che potevo fare. Se ho fatto le 4, le 3 di notte, le 6 di mattina senza dormire o uscito, poi nel campo ero una macchina da guerra. Quello c'è stato sempre, perché è stata la mia salvezza e non l'ho mai rinnegata. Non avevo la qualità per poter fare un allenamento sì, un allenamento no, o gestirmi, quindi indipendentemente dalle condizioni psicofisiche che potevo avere, ho sempre spinto al massimo qualsiasi tipo di allenamento. E onestamente, per la vita che ho fatto al di fuori, ho avuto pochi infortuni, quindi è stata anche magari una fortuna di genetica o
3: vabbè, comunque cose... La genetica abbastanza possente, comunque sei abbastanza alto pure, 1,85 m, le caratteristiche fisiche del pilastro in difesa ce l'hai tutte, quindi.
2: Però tornassi indietro con un'età oggi che ho, ti dico che mi sarei comportato sia a livello umano sia a livello professionale in maniera diversa. Però quando magari non hai una guida, non hai una guida, certo, e ti ritrovi magari da una famiglia un po' particolare, a livello economico grandi difficoltà, e ti ritrovi magari a 19 anni, 18 anni, a 20 anni, avere tanti soldi, credo che sia anche legittimo poter perdere la testa e non, certo, essere equilibrato e centrato.
3: Vabbè, ma adesso noi siamo con te, recuperiamo, 37 anni, tra poco a fine agosto li fai, prendi il brevetto, diventi un grande allenatore, noi festeggiamo insieme a te.
2: Ma poi, io me lo auguro, perché anche, sì, anche perché chi meglio di me, con tutti gli errori che ho fatto, che ho capito e ho compreso oggi, sì, può insegnare o può dare una mano o può dare una visione a ragazzi più giovani, no? Perché chi può dire, chi ha sbagliato può consigliarti, dici guarda, io l'ho fatto, non ti porta niente questo. Anche quello è il mio compito oggi, e spero che lo diventi, no? È una mia missione, certo, mi sento devoto a questa roba qua.
3: Certo, ma tra poco hai anche un futuro radiofonico, perché mi affianchi insieme a Giuseppe con le interviste, quindi...
0: Ah, quando vuole, noi siamo qui tutti.
3: Sì, Giuseppe si è proposto, me l'ha detto in privato, e lui è d'accordo, quindi ecco perché lo dico in diretta.
0: Allora, il mercoledì sera, quando vuoi, a 20 di sera ci sarai anche tu, va
3: bene? Sì, ma ci mettiamo d'accordo, scriviamo tutto. Allora, hai vissuto stagioni intense importanti tra Serie A e Serie B, Monza, Empoli, Catania, Ascoli, Palermo. C'è una partita che, o un traguardo in particolare, che ricordi con affetto o un'emozione? La partita in particolare,
2: vabbè, sicuramente l'esordio in Serie A, diciamo, è la partita culmine a livello emozionale. Un'altra subito dietro, ho fatto di tutto per tornare ad Ascoli in prestito a gennaio, ed eravamo dodicesimi, e a fine campionato siamo arrivati sesti, abbiamo rifatto i playoff dopo 17 anni, e quella è stata un'altra botta d'adrenalina ed emozionante. E poi purtroppo siamo usciti al primo turno contro il Benevento, però comunque è stato bello anche per ritrovare quell'alchimia con la piazza, quel sentimento, perché Ascoli è una piazza viscerale, è importante, nonostante siamo una città piccola, ma è legata tantissimo alla squadra. Era un po' distaccata in quel periodo,

0: quindi mi sento anche senza presunzione un collante che ha riportato gente e amore per quella squadra. E poi invece una brutta è la finale Serie B, finale playoff Serie B, Frosinone-Palermo, dove purtroppo io in semifinale mi rompo la caviglia, non posso giocare quella partita, è della famosa partita dell'invasione del pallone, del secondo pallone del Frosinone che ha tirato in campo al 90°, ci avevano dato un rigore che poi ci hanno tolto al Palermo. Quindi diciamo quello è un po' il rammarico perché l'ho visto un po' come uno scippo, un furto per non far salire la buonanima di Zamparini al Palermo.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
2: Grande squadra a Palermo. Quest'anno proprio Inzaghi.
0: No, quest'anno per me vincerà per me la candidata numero uno a vincere il campionato. Poi un'altra
1: Sì.
0: cosa bella che è stato uno sfogo importante che è diventato virale quando era a Palermo, che annunciavo 2 mesi prima il fallimento e c'è stato uno sfogo dopo una partita di 3 minuti dove ho denunciato la situazione senza che nessuno si potesse rendere conto e alla fine purtroppo ho avuto ragione perché poi è avvenuto il fallimento del Palermo.
1: Eh sì, ci vuole chi ha coraggio come te che fa queste cose. Allora, i progetti futuri, lo abbiamo detto, insomma, che farà l'allenatore, questo lo sappiamo, è un dato di fatto. E oltre a quello, nel cuore tuo, un sogno nel cassetto che hai, oltre il fatto di allenatore, cosa vorresti? Che batte tutti i giorni nel tuo cuore, ogni giorno.
0: Vabbè, il primo obiettivo è quello di fare allenatore, ma l'hai già detto, e subito a seguire è diventare un uomo migliore e di conseguenza un padre migliore.
1: Quanti figli hai? Complimenti,
0: 3 bambini.
1: complimenti.
3: E
1: Spero che ti staranno ascoltando questa sera.
3: qualcuno di questi ama il calcio?
0: Sono piccolini, ho le prime due femminucce, 12
3: Vabbè.
0: anni la prima. Emma, 6 anni la seconda, Bianca Zoe, e il piccolino, l'ultimo, il maschietto, quasi 4 anni, Antonio.
3: Vedremo, magari
0: Complimenti, complimenti.
3: anche il calcio femminile adesso sta prendendo quota qui in Italia, quindi insomma.
0: Sì, sta crescendo, un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale.
1: Ok, ti volevo chiedere, se dovessi dare un unico consiglio ad un ragazzo che oggi muove i primi passi nel settore giovanile, sognando di fare il difensore professionista come l'hai fatto te, Giuseppe, quale, consiglio gli daresti?
0: Ma il consiglio di non mollare mai, il consiglio di porsi un obiettivo in testa e volerlo fortemente, perché alla fine io rispetto ad altri miei coetanei all'epoca mia non ero quello che doveva arrivare, non era il giocatore di qualità, il giocatore che spiccava, il giocatore forte, ma a differenza degli altri miei ex compagni, che poi attualmente alcuni sono anche amici perché siamo cresciuti insieme, alla stessa età. Avevo una dedizione, una mentalità diversa. Per me non era un divertimento, che poi non è neanche la parola giusta perché i bambini si devono divertire. Ma per la mia situazione familiare, purtroppo era una questione di vita o di morte. Quindi non avevo alternativa. Allora io quando vedo magari il ragazzino che non corre, il ragazzino che magari si ferma, il ragazzino che sbraita, il bambino che se perde la palla o la tiene è uguale. Cioè, non riesco a concepirlo. Io penso che per creare un qualcosa di importante, purtroppo, ci voglia della sofferenza.
1: Certo, giusto, giusto, hai ragione. Ora ti volevo chiedere, non rimane tantissimo. Io ti ho sentito cantare a Ferragosto, so che sai cantare, hai la passione per il canto, no?
0: Ah, sì.
1: Da dove è nata questa passione?
0: La musica italiana, a me piace tutto il cantautorato italiano, soprattutto quello magari un po' vintage, chiamiamolo così, un po' vecchio, perché adesso con sta trap, con sta hip hop, che poi a me piace tutta la musica, per carità, non denigro nessuno, però un po' stiamo perdendo quello che realmente è anche un pezzo di storia italiana e ci ha reso famosi nel mondo, che è il vecchio cantautorato italiano. E quindi ho fatto questo format in maniera goliardica, per cercare di ho visto che ci sono diversi ragazzi giovani che mi seguono, per cercare di innescare almeno la curiosità a questi ragazzi. E quindi mi butto sulle canzoni un po' Zucchero, Celentano, Rino Gaetano, Luigi Tenco, Gino Paoli, tanti artisti che magari la nuova generazione non conosce, ma
1: Giusto,
0: credo che
1: giusto.
0: non meritano questi artisti di essere dimenticati.
1: Certo. Allora, noi concludiamo con la tua bellissima voce.
3: Sì.
1: Dandoti il tuo spazio, dandoti il tuo grande spazio.
3: Sì.
1: E ti voglio farti fare questa sorpresa, che tu canti a cappella un cantante, una canzone. Allora, che ti viene in mente in questo momento?
4: 20-28 secondi.
3: Vabbè. Veloce, anche perché siamo sulla fine, vai.
1: No, piano piano. Vai tranquillo.
4: Va bene, facciamo Cantatori Live. Se non ti piace, mi dispiace. Se ti piace, son contento. Rino Gaetano, TTTT. A te che odi i politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandurto a tua puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Grazie ragazzi, ha fatto piacere.
3: Grazie a te.
1: Bellissimo. Applausi per te, grande. Anche grazie. Una bella voce, complimenti.
3: Complimenti. Alle prossime, Giuseppe.
1: Ringraziamo Giuseppe Bellucci dell'intervista. Grazie caro, è stata stupenda, veramente. Ha toccato il mio cuore.
4: Grazie a voi.
1: È emozionante.
4: Vi abbraccio forte e una buona serata. Grazie.
3: Ciao ragazzi, ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

eccoci qui, sotto il sole di Sardegna, settima puntata. Oggi lunedì 17 agosto 2026, ci siamo così portati, insomma abbiamo spazzato via anche il Ferragosto 2026, anche perché insomma ha fatto un gran caldo anche per Ferragosto, un'estate decisamente molto calda, anche la notte insomma non ci lascia assolutamente tregua. Va bene, ma dicono che poi le temperature si abbasseranno proprio dopo Ferragosto, vediamo un po' questi giorni cosa succederà. Bene, siamo in diretta in questo lunedì, ma vi ricordo anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 16. Tutto è pronto per questa settima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Andremo un po' a visitare, vi daremo dei consigli se siete, sicuramente siete ancora in tantissimi in vacanza qui nella nostra isola, e allora vi diamo qualche indicazione. Andremo a visitare l'Isola Rossa, poi andremo a Santa Teresa di Gallura, ci sarà poi l'arcipelago anche della Maddalena, insomma ci saranno un po' di posti davvero carini, ne parleremo velocissimamente tra un disco e l'altro. Intanto io direi che possiamo anche partire con il primo motivo, Brandy e Monica, ve la ricordate? Ve la ricordate questa canzone? Brandy e Monica è un duetto R&B tra le cantanti statunitensi Brandy e Monica, scritta dalla stessa Brandy. Questa è The Boy Is Mine ad apri la nostra puntata, la settima puntata, qui sulle nostre web radio Sotto il Sole di Sardegna.

ci siamo presentati. Io sono Paolo Frau, grazie, grazie di cuore. Siete come sempre in tantissimi collegati con le nostre web radio. Vado subito a salutare e ringraziare Franco, che lo vedo, lo intravedo dall'ampio vetro nella torre di Villa Urbana. Le sue due web radio sono Radio Team 2000, collegati con noi, e Radio Villa Urbana Music. Ricordo anche Radio Felix On Air. Salutiamo anche Alessandro Fiori invece per quanto riguarda la direzione di Radio Centrale Oristano. Allora, Isola Rossa si può andare alla spiaggia Longa nel cuore del paese, un lungo arenile che gode di una vista privilegiata sull'isolotto in granito rosso che dà il nome alla località. Un'altra spiaggia meno diciamo scenografica ma ben attrezzata è quella di Li Femini, a un chilometro di distanza invece poi c'è la Marinedda, una baia dove dune sabbiose si alternano a scogliere rossastre. Poi c'è Santa Teresa di Galura. La Galura è il tratto di costa frastagliata, ricca di insenature nord-est della Sardegna. Tra le località più gettonate c'è Santa Teresa di Galura, appunto affacciata sulle bocche di Bonifacio, lo stretto che separa poi l'isola dalla Corsica. Il paese è grazioso e a pochi passi si raggiunge anche la spiaggia cittadina di Rena Bianca. E poi, se andiamo a percorrere la strada panoramica, si arriva a Capotesta, un promontorio dove le rocce in granito sono la sfondo di cale e insenature come Valle della Luna. Ancora notizie e curiosità in questa nostra isola davvero calda, ma credo che sia calda tutta la penisola. Però questo è un appuntamento dedicato alla nostra isola sotto il sole di Sardegna, appuntamento che vi ricordo andrà in onda per tutto il mese di agosto, e poi ci riposeremo un po' e riprenderemo poi con l'appuntamento che appunto abbiamo lasciato nel periodo autunnale. Va bene, cioè scusate, nel periodo che insomma ci divideva dall'estate, insomma, che autunnale. Perché ho detto autunnale? Perché vorrei che arrivasse l'autunno, non ne possiamo più dal caldo? No, ho sbagliato io, non ti preoccupare. Ci sono gli YouTube, eccoli qui, li troviamo. Anche questo è un motivo davvero importante di questo brano musicale rock irlandese, e questa è Desire.

0: Questa era Espresso, un pezzo che risale esattamente al 2024, è stato anche il primo estratto del suo sesto album in studio dal titolo Short and Sweet. Espresso è un singolo di questa cantautrice statunitense, lo ricordiamo che questo motivo, pensate che ha accumulato 1,79 miliardi di stream a livello globale nel corso dell'anno, risultando seconda hit più venduta secondo l'International Federation of the Phonographic Industry. Bene, bene, siamo davvero contenti di essere qui anche in questa settima puntata. Teniamo fede ai nostri impegni qui nelle nostre web radio con Sodelsori di Sardegna. Abbiamo trascorso il Capodanno, spero, nel migliore dei modi. Oggi 17 agosto siamo in diretta in questo lunedì, ma per chi ci ascolta il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, siamo in replica. Vi vorrei parlare adesso di Palau. Baie attrezzate e atolli selvaggi si alternano senza troppi spostamenti a Palau. Portofare è una piccola località, mentre la Shumara è più ampia e caratterizzata da bassi fondali. Bene, una prerogativa di molte spiagge nel nord Sardegna è il vento, e nella zona di Porto Pollo il mestrale crea le condizioni ideali per il kitesurf e anche per windsurf. Poi c'è un discorso a parte che va fatto per il meraviglioso arcipelago della Maddalena, composto da 7 isole principali e altri isolotti minori, tutti compresi nell'omonimo parco nazionale. Qui si trova la spiaggia rosa, situata a sud-est dell'isola di Budelli, così chiamata per via del suo colore rosa corallino, che dipende dalla presenza della batigia di gusci calcarei e di miniacea, un protozoo foraminifero. La famosa spiaggia è una delle aree più tutelate dell'arcipelago. Sono infatti vietati l'accesso alla rive, il transito e la sosta dei mezzi nautici nello specchio acqueo antistante, perfino la balneazione. Poi c'è Caprera, raggiungibile in una decina di minuti d'auto, e si approda in un angolo di paradiso. È noto anche per essere stato l'ultima dimora dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Costruì qui la famosa Casa Bianca, oggi casa museo aperta al pubblico, e è un luogo dove le spoglie dell'eroe sono sepolti. Inoltre la spiaggia è stata il set anche del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, l'anno era il 1964.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: The Beach Boys, eccolo qui, questo è il secondo singolo di questo gruppo musicale pop rock, e questo è un estratto dal loro 27esimo album, che si chiama Still Cruising, era il 1989, e questo pezzo si chiama Cocoon.

Eccoci qui, siamo ripartiti con Sotto il Sole di Sardegna, Lonely. Questo è un brano musicale del cantante statunitense Akon, pubblicato come terzo singolo estratto dall'album Trouble, pubblicato nel 2005. Questo singolo ha raggiunto la prima posizione in diverse nazioni tra Europa e Stati Uniti. La canzone, come ben sentite, no, usa un campionamento del brano del 1964 Mr. Lonely di Bobby Wee Vinton. Bene bene, andiamo avanti con il nostro appuntamento con Sotto il Sole di Sardegna. Vado, andiamo a Posada, la costa, perché adesso andiamo a vedere il centro della Sardegna, no? La costa orientale della Sardegna è caratterizzata da un'alternanza di spiagge sabbiose e costoni scoscesi a picco sul mare, un territorio naturale ricco di vegetazione in cui si incontrano numerosi borghi, tutti da scoprire. Fra questi c'è Posada, con il castello della Fava e le sue bellissime spiagge, e poi c'è Siniscola, uno dei tratti di costa orientale migliori per ammirare il paesaggio caratteristico delle baronie. A fare poi da quinta al mare si innalza il massiccio calcareo del Monte Albo, che fa da sfondo poi all'ampia spiaggia della Caletta, ampia e con i fondali che disgradano. Più raccolta è quella di Santa Lucia, mentre quella di Capocomino è circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea. Piacevole è la camminata che arriva fino al faro. Poi c'è la spiaggia di Berchidda e invece una distesa di sabbia che fina, che con un mare cristallino molto ambita, ecco perché il consiglio di arrivarci presto, magari alla mattina. Scusate, era Berchidda, non Berchidda, pardon, lapsus, Berchidda con una D, che non c'entra niente col paese Berchidda. Berchidda, ok, la spiaggia di Berchidda. Bene, intanto grazie ancora per averci scelti. Questa è Radio Music Factory Oristano, dove io vi sto trasmettendo, però ci sono tante radio collegate. Menziono immediatamente quella che coadiuva e gestisce nella maniera davvero impeccabile Franco, dalla Torre di Villa Urbana ci coadiuva in regia, e ricordo le sue due web radio sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Felix On Air 2026, ma vado anche a ricordare invece Radio Centrale Oristano, la radio di Alessandro Fiori. Già in sottofondo, in pochi non avranno sicuramente riconosciuto questo pezzo dei Dire Straits, questo brano musicale di questo gruppo rock inglese che fa parte dell'album Brothers in Arms. Questa canzone è stata scritta in collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, e questa è Money for Nothing che andiamo a ritrovare. È proprio quest'ultimo a cantare l'introduzione ai cori, la voce di Sting.

Eccoli qua, Money for Nothing. Parleremo anche di Nuoro. Nuoro, capoluogo della Barbagia, e da molti viene definita l'Atene sarda per il fermento culturale che si respira sin dall'Ottocento. Ne parleremo fra un po', ma intanto mi piace andare a ritrovare questa canzone di Laura Pausini. Questo è un brano interpretato dalla stessa cantante italiana e pubblicata nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Lo ricordo che questa canzone ha anche partecipato, pensate, al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione novità. Quindi erano proprio i primi passi che muoveva a livello musicale appunto Laura Pausini. La ritroviamo molto volentieri con questa La solitudine.

0: estate a tutti, lunedì 17 agosto in diretta, ma mercoledì alle 20 andiamo in replica, oppure giovedì alle 16, o anche venerdì alle 23, o domenica alle ore 10. I Had Some Help, questo è un singolo del rapper statunitense Post Malone, pubblicato nel maggio del 2024, come primo estratto dal sesto album in studio dell'artista F1 Trillion. La canzone vede anche la collaborazione in questo pezzo del cantante country statunitense Morgan Wallen. Bene, andiamo avanti con Sotto il Sole di Sardegna, capoluogo della Barbagia. Nuoro da molti viene definita, come vi ho detto, la Atene sarda per il fermento culturale che si respira da tempo, tante le cose da vedere e scoprire a Nuoro, stretti vicoli acciottolati caratterizzano il suo centro storico, in cui scoprire magari case di pietra, antiche chiese e piazzette tranquille in cui rilassarsi. Visitare Nuoro è come fare un viaggio nel tempo, lontani dallo stress delle grandi città, perché vedere vedere a Nuoro ci sono tante cose, ci sono per esempio la bella cattedrale di Santa Maria della Neve, l'antica chiesa delle Grazie, il museo d'Alediano dedicato alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, figlia della città. Poi ci sono altri musei che insomma meritano una visita, sono il museo d'arte di Nuoro, quello del costume, della ceramica. Siamo in Barbagia e continueremo a parlare di altri posti davvero importanti. Adesso Sotto il Sole di Sardegna vi regala un pezzo italiano forse tra i più belli in assoluto.
1: Sotto

Eccolo qui il maestro Franco Battiato, La cura è un singolo di questo cantautore italiano che purtroppo non c'è più, è stato pubblicato nel 97, il brano in versione digitale è certificato triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute, davvero uno dei pezzi italiani più belli che veramente entrano nel profondo del nostro cuore. Intanto grazie ancora, Sotto il sole di Sardegna va avanti, siamo nella fase finale per scoprire il cuore montano della Sardegna, si può considerare una deviazione in Barbagera dove s'accavallano piccoli paesi intorno al rilievo del Gennargentu. Trovano rifugio le comunità sarde che resistettero anche alle conquiste cartaginesi e romane. Ecco spiegata la somiglianza di Barbagia con Barbaria. Di Barbagia ne esistono più di una, insomma. Mamoiada si può visitare, per esempio, il Museo delle Maschere Mediterranee, dove sono spiegati gli usi e i costumi della festa barbaricina. Tra le sale espositive si possono scoprire gli accessori dei Mamutones e degli Isoadores. Scusate, mi sono un po' perso. Isoadores, eccolo qui, le maschere tipiche del carnevale. Bene, io parlerei anche di Foni, ma lo facciamo dopo, non prima di avervi fatto sentire questo pezzo di Jess Blunt, che sicuramente in tanti ricorderete, di questa canzone di questo cantautore britannico. È stato pubblicato nel 2005, è davvero un gran bel pezzo, You're Beautiful.

siamo così, arrivati in cima al nostro appuntamento. We Are Beautiful, questa è la canzone di Jess Blunt. Intanto andiamo a parlare di Fonni velocissimamente, prima di salutarvi e rimandarvi l'appuntamento per l'ottava puntata lunedì prossimo. È oltre mille metri d'altezza, è oltre mille metri a Fonni, è un paese di montagna per eccellenza, tanto che da qui partono gli impianti che permettono di raggiungere Monte Spada, il Bruncospina, dove si possono anche praticare sport invernali oppure trekking ed escursioni. Fonni, bellissima. Ce la facciamo a parlare anche di Orgosolo? No, lo facciamo nella prossima puntata. Parleremo ancora di quello che si può vedere nel centro Sardegna, ok? Per cui insomma vi lascio con l'ultima canzone, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti sulla nostra web radio. È il tempo di salutare e ringraziare Franco, che è stato in regia, cioè Cody Uvati in regia. Lui gestisce due grandi web radio che sono collegate con noi, che sono Team 2000 e Villa Urbana Music. Saluto anche Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Felix On Air 2026, l'altra radio che è collegata con i nostri appuntamenti. Sotto il sole di Sardegna finisce qui, buona estate, vi lascio con Good Luck Baby, un singolo di questa cantautrice statunitense Chappell Roan, pubblicata nel 2024. Pensate che questo pezzo è stato riconosciuto come uno dei migliori brani nell'anno 2024 ha ricevuto diversi premi, fra questi il Brit Award alla canzone internazionale dell'edizione 2025. L'ascoltiamo e con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona settimana e buona estate. Buone

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villaurbana Music.
1: A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.